0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Carmelo Zappulla, noi Vicchiareddi.

canzoni napoletane.

appartieni, tu giù, grande mamma mia. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, tu non sai che fumi. Non guardo manca una guaglione, mi sa lì. E tu sai perché?

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Andrea Zeta, ti prometto il mio cuore.
3: Come

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
2: Nino D'Angelo, Il cammino dell'amore.
3: Comincerà con qualche scusa scema, e il tuo

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Mauro Nardi, nato meglio e meglio.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Mario Forte, si nascesse nata vota.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Moreno, C'era sé.
3: Come si fermano C'era sé? Quando fa finta di muovere. Si esce insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con condannà. Ma se fermo di respiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile C'era sé, ma già sta zitta e la giovane. Quando accarezza chi vive in te, un saccio pure che figlia.

perché a Magliagnere c'era sé. Quando sapimmi ci appartenere, io l'ha già solo desiderato, e soltanto il suo accarezzato. Chi le sangue prestato non può essere uguale. Non sai che ridere c'era sé. Una bella notte non sai che la vita cerchi di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era sé, qui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più te pure bella, ma chiami sempre non sai che fa,

0: le migliori.
1: Maria Nazionale, storie piccerelle.
2: Ci è fatta amore così.
3: Una sera tanto può fa.
4: Non te l'aveva sposata.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionda.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Come si è fatto questo con Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure dopo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Zoe, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

bella radio. Gianni Ventura, come si fa?

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: A tutti i pensieri, guarda dentro una canzone, si nada.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella di giorno, bella di notte,
1: chitarra, bella,
0: bella è sempre con te, bella.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella Radio.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: L'estate.
1: Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera sì, più bello con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorna e vado si taglia.

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Ciro Rigione, la figlia di un amico.
3: 15 anni tenevo, ero grande. Tu nascisto era il mese di agosto. Al battesimo, guarda le foto.

0: Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sembo primo giorno, tutta è vuota, cato vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera vieni a parlare, dove trasi in te pensiero. Mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. Ad un vaso solo, formavo ogni paura.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio,

E mo che stai tremando a fare? Tanto primo Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: bella radio.
1: Ivan Granatino come Meraglie.
2: E ti chiami non rispun mai, facciami il pensiero, sai, e non pensa a nessuno.

0: Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
5: Sono le 7:59 minuti.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un'allerta legata all'uso del tabacco, associato all'infertilità femminile, a effetti dannosi sul seme e sulla funzione sessuale maschile e a un calo delle probabilità di successo nei trattamenti di procreazione medicalmente assistita. Nel pomeriggio, nella chiesa di Maria Regina a Squinzano, si terranno i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi dal suo ex compagno. Secondo quanto emerso dall'autopsia, la donna era ancora viva nel momento in cui è stata lanciata dal cavalcavia. Il caldo estremo sta arretrando in gran parte del paese, ma le previsioni indicano per la giornata di giovedì un bollino arancione dell'AFA in due città, mentre il resto d'Italia si trova in verde con zero allerta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. L'azione è avvenuta per rappresaglia contro i raid compiuti dalle forze militari statunitensi, che avevano colpito 5 petroliere iraniane nel Golfo Persico. La provincia di Oristano registra il 26esimo caso di contagio e il terzo decesso legati al virus della febbre del Nilo. L'ultima diagnosi riguarda un paziente ultrasettantenne che è deceduto dopo oltre un mese di ricovero ospedaliero, mentre il Dipartimento di Prevenzione della ASL ha avviato gli accertamenti epidemiologici. Un blitz condotto all'alba nella casa museo di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra, ha portato al furto di 4 tele del pittore impressionista. I ladri hanno tagliato la recinzione e portato via i dipinti, abbandonandone però 2 durante la fuga, un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture museali francesi. Le forze dell'ordine indagano sulla morte di un uomo trovato senza vita all'interno di un'auto finita sul fondo del fiume Tergola, nel Padovano. La vettura è stata notata da un automobilista mentre affiorava tra le acque, con il corpo all'interno parzialmente occultato e legato. Intanto, la procura di Larino prosegue le indagini sulla pista del duplice omicidio premeditato nell'ambito del giallo della Ricina, analizzando i dispositivi elettronici sequestrati per chiarire i dissapori all'interno della famiglia. Gli specialisti del RIS dei Carabinieri di Roma hanno depositato le proprie valutazioni sulla personalità dell'ex autista di ambulanza in carcere per la morte di 6 pazienti. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe agito spinto da una motivazione ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime tra anziani e malati. Emma Bonino è stata nuovamente ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un peggioramento dei problemi respiratori. I medici definiscono gravi le sue condizioni, ma l'ex ministra si trova in reparto vigile, cosciente e sottoposta agli accertamenti del caso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta criticando le decisioni che rimettono in libertà gli autori di aggressioni alle forze dell'ordine. Il riferimento riguarda la convalida dell'arresto di un individuo accusato di lesioni e resistenza, tornato libero poche ore dopo, nonostante le lesioni riportate dagli agenti. Sul fronte economico, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha fatto il punto sulle ipotesi al vaglio per la manovra finanziaria, tra cui l'introduzione di vantaggi fiscali per le imprese, che aumentano gli stipendi ai giovani e la possibile regolamentazione

0: revisione della flat tax. I tagli alle accise sui carburanti applicati dal governo tra il 19 marzo e il 10 settembre sono costati allo Stato oltre 2 miliardi e 77 milioni di euro, secondo quanto rilevato dai servizi, studi di Camera e Senato. I mercati finanziari registrano intanto una chiusura in lieve calo per lo spread tra BTP e Bund, attestato a 81,6 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 4,18%. Per lo sport in Champions League, la partita tra Inter e Real Madrid si è chiusa sul punteggio di 2-1 per gli spagnoli, decisa dalle reti di Mbappé e Valverde, con il momentaneo gol nerazzurro firmato da Carlos Augusto nella ripresa. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche questa giornata dedicata all'alta pressione, quindi è una giornata con tempo stabile, soprattutto ancora molto caldo, con valori che nelle interne andranno a raggiungere ancora i 35 gradi. Ma attenzione, perché a partire dalla giornata di giovedì possibilità di rovesci temporali sparsi, soprattutto sulla Sicilia e sulla Campania, con valori che a questo punto andranno ad addolcirsi nelle temperature massime che torneranno in media con il periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Bella Radio. Sono le 8 e 4 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con 3B Meteo.
4: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche questa giornata dedicata all'alta pressione, quindi è una giornata con tempo stabile, soprattutto ancora molto caldo, con valori che nelle interne andranno a raggiungere ancora i 35 gradi. Ma attenzione, perché a partire dalla giornata di giovedì possibilità di rovesci temporali sparsi, soprattutto sulla Sicilia e sulla Campania, con valori che a questo punto andranno ad addolcirsi nelle temperature massime che torneranno in media con il periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: Si sente? Deve dire prova.
1: Prova?
0: Prova.
1: Vuol dire aspetto qua tre ore a te la mattina invece di dormire, deve essere qua tu presente.
0: Veramente no, io non ci posso credere che tu questa mattina sei puntuale. No,
1: ma hai visto la scletta?
2: Francesco.
0: Hai visto che c'è. Gli applausi ce li meriti. No, bravo anche te, bro.
1: Bravo.
0: Tu non ci sei messo, dobbiamo fare la sigla 9, perché tu quando ci sei
1: la mettiamo
0: con Francesco e Vittorio. Quando non ci sei,
1: esatto.
0: Oppure al contrario, quando non ci sono io.
1: Giusto.
0: Ora basta. Allora, raccontami.
1: Come basta? Mi stavo godendo i miei applausi.
0: No, perché mi devi raccontare la tua giornata di ieri mattina. Cosa hai fatto ieri mattina?
1: Ieri guarda, è venuto un colpo di sonno di quello bestiale.
0: Ma a che ora?
1: A che ora? Alle 6:30 io ho la sveglia.
0: Sì.
1: Alle 6:30
0: sì.
1: Suona abbastanza vivace, ma non solo una volta, anche due volte. La prima non l'ho sentita proprio, la seconda lontanamente si sentiva, mi sono svegliato così. Diciamo era più che altro un dormiveglia.
0: Veglia dorme. Poi...
1: Esatto, ho pensato.
0: Ora mi alzo.
1: Altri 5 minuti e poi mi alzo. Ecco.
0: E invece
1: quel colpo di sonno, sono andato in coma, ragazzi, in coma.
0: Cose che succedono, cosa stai leggendo? È da un'ora che ti vedo con quel telefonino, cosa c'è?
1: Che io leggo sono fatti miei.
0: Ho capito. Non è che è un film porno di mattina, che ti stai guardando un film porno
1: di mattina, come lo puoi fare? Cioè, tra il sonno che ingombe.
0: Ma che so.
1: Ecco,
0: come
1: e poi...
0: È una notizia. La diamo prima o la diamo dopo?
1: No, la diamo dopo.
0: Ah sì, dopo.
1: Intanto amici dopo. All'ascolto, devo dire una cosa importante.
0: Ora, in 4 secondi?
1: Sì. Tu ieri mi hai strafottuto.
0: Sì.
1: Non si fanno queste cose.

0: Allora, non so se tu ci sei, ma io ci sono, quindi volevo sapere da te che cosa mi hai detto alle spalle.
1: Bastardo.
0: No, quello,
1: no, t'ho
0: quello,
1: detto bastardo,
0: ma quello era solamente una, cioè me ne dette parecchie.
1: Quella perché tu mi hai mandato quella notizia.
0: Quale notizia?
1: Aspetta, sulla... fammici pensare. Sulla
0: sull'ignoranza.
1: Sull'ignoranza, la parola
0: alfabetizzazione.
1: Alfabetizzazione,
0: esatto.
1: No?
0: Io apposta l'ho cercato. Ho pensato, cerco qualcosa, qualche che lo faccio impappinare.
1: E infatti, alfabetizzazione, poi però l'ho capito dopo.
0: Cioè, dopo 3-4 volte.
1: Certo, l'ho capito. E infatti ho detto, quel bastardo mi ha mandato una notizia per farmi impaparare, ci sei riuscito, bravo.
0: Grazie, grazie.
1: Però io la prendo con filosofia.
0: E poi d'altronde era una notizia che dovevi dare necessariamente ieri.
1: Esatto, ma io ho goduto quando poi ti ho detto quella parolaccia.
0: Quindi ieri era la giornata mondiale
1: dell'alfabetizzazione.
0: Ok. Che vuole dire praticamente? Che,
1: contro l'ignoranza. Andate a scuola.
0: Ogni riferimento è puramente casuale. Ecco. Sebastiano,
1: dottore.
0: Buongiorno. Sebastiano, buongiorno. Luciano, buongiorno. Come state?
1: Ah,
0: Salvuccio, buongiorno.
1: Anche Salvuccio, a te.
0: Ieri mi ha salutato, quindi devo ricambiare.
1: No, ora mandate il messaggio, diciamo, puntuale tutte e due.
0: Certo.
1: Hai recuperato?
0: Ho recuperato.
1: Il perso di ieri, hai recuperato.
0: Quindi, in data odierna, che per comodità chiameremo... Che cosa fai, scusa?
1: Ciao, una sì o una no?
0: Beh, è uguale. Fai un colpettino, fai un colpo di martello qua.
1: No, e questo non è il martello, caro amico mio Vittorio. C'è qualcosa che non mi funziona.
0: E beh, questo capita nelle migliori famiglie.
1: Allora,
0: stavo dicendo, in data odierna, che per comodità chiameremo oggi...
1: Come?
0: Dico in data odierna che per comodità
1: odierna,
0: la chiameremo oggi.
1: Ecco, in data odierna che per comodità la chiameremo oggi.
0: Giusto. Dobbiamo dire praticamente che il nostro programma si prolungherà fino alle ore 10.
1: È normale.
0: E in questo frattempo che cosa diremo?
1: Non
0: che
1: lo so.
0: Cosa faremo?
1: A parte l'alfabetizzazione, cosa diremo?
0: Qual è il tuo piano?
1: Il mio piano è piano terra? Primo piano, no, il mio piano è se noi abbiamo l'almanacco.
0: Primo.
1: Poi l'oroscopo.
0: Secondo.
1: La frase siciliana, il detto siciliano.
0: Il proverbio oppure il modo di dire.
1: La canzone siciliana.
0: Bravo.
1: E poi le notizie strane, curiose che andiamo trovando in giro per il web.
0: La cosa anche...
1: Vogliamo parlare dell'internet?
0: La cosa che dobbiamo dire è che noi mettiamo in evidenza pure le notizie fresche, quelle proprio che ci sono arrivate da qualche ora,
1: soprattutto
0: relativi al traffico
1: e soprattutto relativi
0: alle interruzioni stradali.
1: No, a Catania no.
0: No, ci sono. San Giovanni Galermo.
1: A Catania non ci sono interruzioni stradali.
0: A San Giovanni Galermo. E questo però ne daremo notizia.
1: Certo, a Catania interruzioni no.
0: Dell'Inter ne parliamo dopo.
1: Anche
0: di quello.
1: Non c'è niente da dire.
0: Devo fare quattro.
1: No, niente, non ce la fai. Oggi non la puoi fare.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia, Bella ti sveglia, Bella

0: invece di dire queste cose, se tu paghi il biglietto il bus passa, siccome salite senza pagare il biglietto, era una discussione.
1: Allora, intanto salite senza pagare il biglietto è una cosa che tu stai fantasticando.
0: Sì, e come?
1: Perché solo fantasticando puoi dire certe cose. E poi stai attento.
0: Io sono
1: sicuro. Non si va contro il popolo.
0: Non si va
1: perché il popolo ti dà il voto.
0: Caro
1: e allora
0: amico
1: se
0: mio
1: tu dai il voto,
0: tasse,
1: se tu hai.
0: Le tasse non si evadono, caro Vittorio. Se tu evadi le tasse, io pago di più.
1: Oggi,
0: pago anche le tue tasse.
1: Oggi, se tu sei lassù, e grazie a tutto, a tutte le persone che hanno votato per
0: bene,
1: te.
0: Va bene.
1: Tutti gli abitanti di via Balatelle.
0: Sì, come dici
1: a San Giovanni
0: tu,
1: Galermo hanno dato il voto.
0: Fanno bene che non basta l'autobus.
1: Sì,
0: dovete
1: bene.
0: Pagare il biglietto, dovete
1: il biglietto,
0: pagare.
1: Il biglietto, si paga. Si paga, e nessuno ha detto che non si deve pagare, capito?
0: Dovete pagare. Allora,
1: dopo tre ore di attesa,
0: vero.
1: Aspettavo il bus, allora quindi dopodiché me la sono fatta a piedi.
0: Bravo.
1: Ecco, era diciamo il discorso conclusivo a quello che abbiamo già discorso fuori diretta.
0: Capito? Il discorso conclusivo
1: abbiamo già discorso
0: di
1: fuori diretta.
0: Che abbiamo discorso fuori diretta. Mi sto imbavagliando.
1: Beh, tu non puoi capire.
0: Posso farti ascoltare un bel messaggio?
1: Dai,
0: aspetta.
1: Ma è volgare? È volgare?
0: No.
2: Cascaudoletto,
0: allora dice Sebastiano Doro, fermo, dice Sebastiano Doro, Cascaudoletto questo stamattina, confermo. Perché sinceramente
1: invece vediamo cosa dice questo tizio,
0: è tutta gente che ci vuole bene.
1: sì dai, vediamo, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, pare che basta roba chiaro e quando ne mangiate ciao. Un bacione, un abbraccio. Ciao
0: Salvatore di prima.
1: Cioè,
0: ciao.
1: Ma gente seria, non ce l'abbiamo stamattina.
0: Noi, tu sei serio o no? Quindi cosa vuoi trovare?
1: No, ma dico, a me un saluto gentile. Ci siete mancati.
0: No. Un abbraccio, Salvatore ha detto un abbraccio, un bacione.
1: Sì, allora un abbraccio.
0: Invece il saluto villano. Perché sei scorroletto stamattina?
1: No, vabbè, allora per punizione Francesco sappiamo cosa fare, giusto?
0: Certo,
1: non lo manderemo in onda,
0: Vabbè.
1: Allora, se avete qualche messaggio ancora da mandarci, sempre cattivi, perché quelli buoni non ne arrivano.
0: No.
1: Esatto, noi diciamo...
0: I messaggi cattivi.
1: Li accettiamo.
0: Però con complimenti finale.
1: Certo.
0: 388-8292-885.
1: Hai visto Salvo di prima? Ci ha salutato nel finale 3 secondi di abbraccio e 10 secondi di
0: insulti. Ah, quando le mangiate!
1: Dovevamo dire una cosa noi prima?
0: Cosa dovevamo
1: dire? Ci dovevamo un po' divertire sul fatto, cioè divertire tra virgolette, cioè almeno io da Juventino.
0: Ieri sera ti posso dire.
1: Cioè, allora scusami se sono con l'Inter quando gioco nelle coppe europee, però sai, un attimo di felicità me la puoi anche dare, giusto?
0: Non te la posso dare. Sai perché non te la posso dare? Te lo dico dopo, perché.
1: Me lo dici dopo?
0: Certo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, puoi sempre contare con me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passare a te.
1: Devo stare zitto? Mi devo stare zitto? Ah, vero? Mi devo stare zitto? Ho finito.
2: E allora, noi siamo... abbiamo detto una cosa e la faremo. Ecco, la prima cosa sentirete adesso è l'almanacco di oggi, mercoledì 9 settembre.
1: Già, sei partito con la gamba sbagliata.
2: Meno male che ce n'ho più di una.
1: Dai, due.
2: Ecco.
1: Ti sei cammino zoppo cammini stamattina.
2: Esatto. Allora, dimmi,
1: oggi è mercoledì dimmi. 9 settembre.
2: Mamma mia, ma questo l'ho detto già io.
1: Appunto. E questo è il 252esimo giorno dell'anno, della 37esima settimana, e alla fine del 2026 mancano soltanto 113 giorni. Tu li conti? Ci arriverai a contarli?
2: Ci arriverò, che vuol dire?
1: Niente. Ci arriverai? Niente.
2: Se tu sarai sempre qui, sicuramente insieme li conteremo.
1: Chi facciamo gli auguri oggi? Oggi facciamo gli auguri a Pietro Claver. Facciamo gli auguri a Sergio, tu ti chiami Pippo? E allora che c'entra?
2: Io mi chiamo Giovanni.
1: Poi abbiamo San Gorgonio.
2: Gorgonio.
1: Melchiorre.
2: Chi ti ricorda Melchiorre?
1: Appunto, mi ricorda qualcosa Melchiorre, però.
2: Allora, i Re Magi.
1: Ecco, ma io Melchiorre mi ricordo quello dei Re Magi, bravissimo.
2: Poi.
1: E poi San Valentiniano. Ti devo dire una cosa importante.
2: Ecco, dimmela.
1: Pietro Claver è il protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.
2: Eh? A sapersi.
1: Cosa allora, dobbiamo dire ancora di oggi?
2: Abbiamo noi la frase del giorno,
1: il proverbio e poi tu vai con la frase molto complicata.
2: E vai.
1: Perché io le cose complicate le faccio fare a te.
2: Grazie.
1: Prego,
2: molto
1: come
2: gentile,
1: alfabetizzazione, grazie. La faccio fare a te.
2: Grazie.
1: Dicevo.
2: Sì.
1: Proverbio del giorno: se piove per San Gorgonio, tutto l'ottobre è un demonio.
2: Bravo.
1: Recupigliate.
2: Allora, per quanto riguarda adesso
1: la frase del
2: ma giorno. Questa non è una frase, questa è una poesia.
1: Bellissima.
2: Questa è una poesia, non è una frase.
1: Bravo, vadi.
2: Non fare così che sembra un cane sciolto. Deve essere un po' più romantico quando.
1: Ma lo sai una cosa?
2: Sì, dimmi. Non mi tocca.
1: Che registrano.
2: Hai questo brutto vizio. Registra. A 50 anni. 50 anni che mi tocchi.
1: Sono cacca per Cicco che la mamma non c'è. Mamma Cicco mi tocca.
2: Dunque,
1: Cicco,
2: dicevi?
1: Donna che la mamma non c'è. Che c'è l'abitudine di registrare quello che noi diciamo in radio.
2: Sì. Sì.
1: Ma viene registrato.
2: Sì, giusto.
1: Vada, a parte che registriamo noi, perché per obbligo noi registriamo tutto quello che facciamo.
2: E tutta la registrazione verrà
1: ogni
2: tenuta.
1: Tanto qualcuno che fa ti guarda, io lo registro.
2: E poi lo mandano. Esatto. Allora, la frase del giorno di oggi.
1: Sei sicuro che è giusta?
2: Allora, la frase del giorno di oggi. E quando ti diranno, tu sei pazzo, rispondi. E ricorda. Non si ricorda mai di essere troppo folle. Folle è smettere di osare, folle è smettere di credere, folle è smettere di sperare. Quindi,
1: sei un folle,
2: quindi dobbiamo essere dei folli,
1: sei un folle.
2: Per poter credere nel mondo di oggi a qualcosa.
1: Allora, cosa accade oggi? Era il 1501, Michelangelo inizia a lavorare.
2: Ma come ha fatto? Voglio dire, come ha fatto?
1: Michelangelo si chiamava Michelangelo, mica si chiamava Vittorio.
2: Ma poi me la spieghi una cosa. Noi parliamo di Michelangelo, certo. Era il 1500.
1: Sì.
2: Siamo nel 2026, ci stiamo avvicinando al 2050. Cioè di Michelangelo, di quello lì, di quello là, voglio dire, questi artisti è mai possibile che sono esistiti solo in quel periodo?
1: Ah, oggi ci sono.
2: Me lo spieghi?
1: Nel canto ci sono.
2: Ma chi? Come si fa a fare una statua del genere?
1: Nel canto ci sono gli artisti.
2: Comunque, andiamo avanti, caro mio.
1: Che è nato in questo Ugi Grande, cioè 66 anni fa è nato. Ah, Luigi Scalfaro, l'ex presidente della Repubblica Italiana, avrebbe compiuto 108 anni. Non ci arrivavo pure, 108 anni, è difficile arrivarci. Non è che tutti ci arriveremo a 108 anni.
2: È morto nel 2012.
1: Bravo.
2: Oh, questo, ah, questo fa un po' di antipatia, lasciamolo stare.
1: Invece ti faccio dire una cosa bella. Donatone.
2: Bravo, bravo Donatone.
1: 63 anni.
2: Esatto.
1: Ah, con chi giocava Donatone?
2: Milan.
1: È vero, Atalanta, Milan, esatto. Bravo, bravo. Poi una cosa bella. Una cosa bella. Non è bella.
2: Allora, nel 1998...
1: moriva Lucio Battisti. Ha fatto 28 anni. Questa non è una notizia, un grande artista, Mogol Battisti.
2: Grande artista.
1: Stavo pensando a una canzone di Battisti, la volevo cantare, ce l'ho qua. Pane rosa, fiori di pesca, c'eri tu.
2: No, di pesca, di pesco.
1: Vabbè, allora, pesco.
2: Pesco è l'albero.
1: L'albero, il pesco è l'albero. Esatto, la pessica è come la banana.
2: Io invece, a proposito di canzone, abbiamo finito già con l'almanacco. A proposito di canzone, andrei a rispolverare, sì, vediamo se tu sei d'accordo, dopo le andiamo a cercare, sì, una bella canzone di Peppino Gagliardi.
1: Peppino Gagliardi. Beh, bella, no, beh, c'è qualcosa, ma tu mi hai detto ieri, l'altro ieri, questa c'è, no, questa qua, questa
2: no,
1: là,
2: no, parliamo
1: questa...
2: di Peppino Gagliardi. Peppino... parlo di musica italiana anni 60.
1: I tuoi tempi.
2: La canzone si chiama Settembre.
1: Settembre muore.
2: Settembre. Ma non c'entra niente.
1: No, voglio cantare.
2: Comunque, andiamo a cercare, poi vi faremo ascoltare un pezzettino di.
1: Sei sicuro?
2: Sicurissimo. Ma, che mi appoggerai in questa procedura. Mauro Nardi.
1: Arrivederci.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
9: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: caro mio Francesco, quando caro, si arriva alla fine,
1: caro
0: avuto,
1: Vittorio,
0: avuto,
1: da, da, da, da. Caro Vittorio,
0: scordiamoci passato,
1: caro Vittorio, con nappa nappa stai,
0: perché quando arrivi là non c'hai nient'altro da dire,
1: Vittorio,
0: che avuto caro, scordiamoci passato. Comunque abbiamo trovato Peppino Gagliardi. Abbiamo trovato Peppino Gagliardi.
1: Ce la metto, te la faccio sentire?
0: Un pezzettino,
1: te
0: un pezzettino.
1: Faccio sentire, non tutta.
0: Vabbè, te la faccio sentire, non mi garba tantissimo.
1: Arri per gli ori regolari.
0: Non mi garba.
1: Ascolta questa
0: mi cosa. Bravo, esatto.
2: Fra qualche giorno finirà l'estate. E sulla spiaggia niente resterà.
0: La spazzatura.
2: Le ore passate saranno un ricordo.
1: Che fate?
2: Che noi
0: cantate tutti insieme, ragazzi. Cantiamo vabbè, tutti insieme.
1: Non me
2: lontano.
1: Come fa?
0: Aspetta,
1: e come
0: adesso.
1: Fa? E come fa?
2: L'estate se ne andrà insieme al sole.
1: Io sto cantando qua, tu quando ci sono le canzoni dei tuoi tempi. Ti squaglie.
0: Allora, intanto non sono dei miei tempi, dobbiamo precisare questo.
1: Ti squaglie.
0: Non sono dei miei tempi, però si ascoltava quando io ero in grado di capire.
1: Ah.
0: È giusto? Ecco.
1: Se tu dici che è giusto.
0: È giusto.
1: Mica dico che è sbagliato.
0: Peppino Gagliardi, un altro pochettino, dai, mi piace, mi piace.

0: questo tanto per dire
1: quando
0: che
1: lo dici, quando lo dici abbassa, però
0: tanto per dire che l'estate se ne sta, l'estate se ne sta andando, l'estate se ne sta andando, e quindi diciamo ma dove se ne va l'estate? Ma tre mesi che diciamo da domani deve rinfrescare, eh? Che facciamo? Mettiamo una sigletta, una basetta? Mettiamo una basetta. Allora.
1: Dio della pace.
0: Da tre mesi che si deve.
1: Dio della pace.
0: Che diciamo si, da domani rinfresca. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai?
1: Mamma mia.
0: Allora la cosa è ufficiale, Francesco. È ufficiale. È ufficiale.
1: È passato un anno.
0: È passato un anno.
1: Da quando?
0: Da quando abbiamo detto.
1: Che?
0: Da domani deve rinfrescare.
1: Bravo.
0: No, a fine settimana sicuramente questa famosa perturbazione africana.
1: Ma giusto fine settimana me ne hai chiamato.
0: E appunto, quello è. Attualmente comincia a

0: Con Conto Corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: i veri Milani con bomba atomica. Che stai fando?
1: Mi sto mi hai legato qui il
0: se tu non
1: il filo
0: riesci
1: della,
0: che non trovi
1: cuffia.
0: Ma che
1: ecco qua, ecco, già fatto. Bravo. Non ti preoccupare. Allora
0: noi dovevamo dire tante cose, tante cose, tra cui dobbiamo dire che Catania è una città dove le strade non sono chiuse, sono libere.

0: Si transita bene,
1: molto, molto.
0: Non ci sono divieti, non ci sono chiusure di strada. A proposito,
1: tangenziale ovest di Catania, ecco. Chiusure notturne allo svincolo di Grevina dal 9 settembre. Dal 9 settembre al 21 settembre.
0: Quindi non uscite a Grevina.
1: Esatto, quindi cosa dobbiamo fare in questo frangente? Le chiusure notturne sono relative sulle rampe dello svincolo di Grevina di Catania, come detto prima, sulla tangenziale ovest di Catania, a partire dal 9 settembre. Il provvedimento comunque disposto da ANAS prevede la chiusura solo notturna.
0: Oggi?
1: Certo.
0: Oggi, 9 settembre.
1: Da oggi.
0: Non uscite a Grevina.
1: Non uscite, non vi conviene. E comunque diciamo che i lavori fanno parte di un intervento molto ampio per la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo la via Etnea, nel tratto compreso tra via San Paolo e via Gramsci.
0: Menga, quante novità
1: sì, cari amici,
0: quante novità dai, cose che già sappiamo,
1: un'altra novità, caro Francesco. Dimmi. La canzone che ascolteremo dopo è di Melo Conti. Come si chiama?
0: Melo Conti?
1: No, come si chiama la canzone? Come si chiama la canzone?
0: La canzone si intitola Sunnamurata di te. Gliela facciamo
1: ascoltare.
0: Ascoltiamola, non gliela facciamo sentire.
1: No, la facciamo ascoltare, è meglio.

0: Vabbè, capitalismo.
1: E io ringrazio Gesù, sembra la
2: sono innamorato di te. Questa è l'ultima canzone di Melo Conte. Già mi ha detto l'altro giorno che siamo incontrati che ne sta preparando un'altra.
3: Bravo,
2: sta
3: bravo,
2: preparando
3: bravo.
2: Un'altra canzone. Melo Conte è da tanto che canta, non ha avuto tanta fortuna, ma è bravo.
3: L'importante è non fermarsi, mai, non arrugginirsi.
2: È bravo. Ecco, è bravo. Ecco.
3: Allora, amici d'ascolto, passiamo all'oroscopo, Francesco? Ah? Passiamo
2: Stavo
3: all'oroscopo.
2: Stavo pensando, dico, ma perché?
3: Cosa perché?
2: Niente. Ariete.
3: Ma
2: perché? Parlo dell'Ariete, il mio segno.
3: Il tuo segno.
2: Inizio con il lavoro.
3: Il tuo segno.
2: Vediamo oggi una giornata piena di piccole incombenze.
3: Andiamo col lavoro.
2: L'ho detto.
3: L'ha detto?
2: Certo.
3: Lavoro?
2: Certo.
3: Ma perché non ho detto amore prima?
2: Mi piace dire lavoro. Oggi voglio iniziare con
3: oggi
2: il lavoro.
3: Lavoriamo.
2: Lo metto in secondo.
3: Lavoriamo l'amore. Subito.
2: Lavoriamo. Riprendo. Una giornata piena di piccole incombenze rischia di farvi perdere di vista l'obiettivo principale. L'amore. In coppia evitate di scaricare sull'altro il nervosismo della giornata. La salute. Avete bisogno di movimento per scaricare la tensione, ma anche di recuperare un sonno più regolare.
3: Ecco, stai attento, non cadere nel tranello.
2: No, io non quale tranello? Io non lo vedo come sono tranquillo.
3: No, toro. Parlo di sonno regolare. Di sonno regolare. Allora, andiamo col toro. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto comincia
2: scusa,
3: a dare...
2: Scusa,
3: sì, prego.
2: Dove andiamo col toro?
3: dove andiamo col toro? Allora, il lavoro, stavo dicendo, il progetto comincia a dare risultati concreti. Potreste ricevere una conferma, una risposta o semplicemente capire che la strada intrapresa è quella giusta. In amore il clima è rassicurante, mentre per quanto riguarda la salute, buona energia.
2: Bravo.
3: Grazie.
2: Bravo, mi piace quando gemelle. Amico gemello, il tuo lavoro oggi, informazioni, telefonate, appuntamenti si sovrappongono, occhio. L'amore, avete voglia di leggerezza, ma qualcuno pretende maggiore. Che sta facendo?
3: No, niente.
2: L'amore, avete voglia di leggerezza, ma qualcuno pretende maggiore attenzione. La salute, la mente è sovraccarica, fate almeno una cosa alla volta e concedetevi qualche pausa come sto facendo io quando
3: dovete andare piano con la salute, andare piano, fare piano. Il cancro.
2: Me la posso mangiare la caramella che mi hai dato?
3: Cancro, te ne vai, dove vai?
2: No, posso mangiare la caramella che mi hai dato?
3: Certo. Cancro. Allora, cancro. Per quanto riguarda il lavoro, è una giornata utile per parlare, per scrivere o fissare incontri oppure presentare una proposta. In amore le parole diventano importanti anche nei sentimenti in coppia. Per quanto riguarda la salute, invece, ritmi regolari e una passeggiata nelle ore serali vi aiutano a liberare la testa.
2: Bravo, Vettore. Bravo. Spendiamo due paroline per gli amici nati sotto il segno del leone, perché il lavoro, l'attenzione si concentra sui solidi e sui valori del vostro lavoro. L'amore, cercate più sostanza e meno apparenza, non vate qua, andate a sodo. Salute, energia discreta.
3: Concludiamo con la Vergine.
2: La caramellina, ti ho detto.
3: La caramellina.
2: T'ho detto sempre, Vittorio, quando non diventa la caramella in bocca. Non
3: allora, Vergine. Allora,
2: Vergine.
3: Allora, per quanto riguarda la Vergine, il lavoro.
2: Calò?
3: Il lavoro. Il sole nel segno vi mette in primo piano.
2: Perché ti metti così?
3: È un buon momento per prendere una buona iniziativa. Per l'amore, amici della Vergine, avete le idee più chiare su ciò che desiderate. Per quanto riguarda invece la salute, una buona forma per voi nella giornata di oggi, ma non riempite ogni spazio libero con qualcosa di utile. Anche il riposo deve avere il suo posto.
2: Hai capito?
3: Bravo. Cosa ci dai in ascolto?
4: Bravo.
3: Ci voleva.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
3: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Pino Valentino, l'hai scelta. Pino Valentino, Pino Valentino, non taggia verde, la canzone di Mauro Caputo, vero? O Pino Mauro, Pino Mauro, Pino Mauro.
1: Non Mauro. Metto lingua per le cose che non sono sicuro, non mi espongo, non mi
0: mia,
1: espongo.
0: La mia infatti era una domanda.
1: Era una domanda, hai sbagliato
0: il personaggio.
1: Il personaggio. Allora, amici, all'ascolto,
0: con quel fatto,
1: che cosa dovevi fare adesso?
0: No, io non devo fare più niente adesso. Tocca a te, perché tu dovevi dire qualcosa.
1: No, io ho sbattuto qua mentre stavo girando dal bancone delle regie. Ho sbattuto il mellino.
0: E che se fate il bancone della regia?
1: No, ma il mio mellino. Si è un po'. Già che era piccolo, ecco.
0: Già che è nivo.
1: E questa andiamo sbattuta avanti. Si è ritirato completamente.
0: Okay.
1: Allora andiamo avanti.
0: È tutto piccolo.
1: Dovevamo dire, sì, confermo.
0: Dimmi.
1: Allora, per quanto riguarda la giornata mondiale di oggi, caro sì. Francesco, oggi 9 settembre 2026.
0: Oggi è la giornata mondiale, lo sai, vero?
1: Oggi è la giornata mondiale, dimmi. Stavi dicendo?
0: Dico,
1: no, dico, lo sai, davvero?
0: Sì, certo.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale della sindrome feto-alcolica.
0: Ah.
1: Ecco.
0: Cioè.
1: Sindrome feto-alcolica. Allora, si celebra come oltretutto lo è stato dal 1999, sempre il 9 settembre,
0: sì.
1: Questa giornata mondiale della sindrome feto-alcolica e dei disturbi correlati,
0: sì.
1: Diciamo sulla gravidanza.
0: Sì.
1: Ecco, quindi sai di cosa stiamo parlando?
0: Certo, feto.
1: Sui rischi dell'alcol in gravidanza.
0: E la droga?
1: Pure, ecco, allora diciamo che
0: quando si è graviti acqua fresca
1: non si deve
0: né fumare né drogarsi né alcolizzarsi,
1: esatto.
0: Né bere acqua fresca.
1: Queste alterazioni,
0: e nascerà bello. E tu quando nasce?
1: Tra 3 mesi.
0: Vale.
1: Queste alterazioni si possono presentare con modalità diverse. Il feto può provocare, diciamo, alla nascita delle inconvenienze per quanto riguarda sia diciamo la parte strutturale del feto e sia anche nel futuro per la parte psicologica, perché può provocare anomalie al cranio, alla base facciale e alla psicologia nel tempo. Quindi se nasce un bambino, tu nel frattempo hai bevuto, hai fatto tutto quello che volevi, dici è nato buono, ma invece tutto diciamo verrà fuori nel tempo. Quindi diciamo che non dovete bere quando siete gravidi o non dovete prendere droghe.
0: Ma
1: è importante quello che diciamo. E la frase.
0: Sei arrivato.
1: La frase importante per oggi.
0: Sì, era.
1: Era: non fate figli. Quando siete così, non fate figli.
0: Ah, quando sono così, certo. Quando siete così,
1: non fate figli.
0: Procreiamo, che siamo pochi. Perlomeno in Italia siamo pochi.
1: Vabbè, c'è l'immigrazione.
0: Non tocchiamo questo tasto
1: dell'immigrazione. Ecco.
0: Bella siciliana. Ah? Questa è bella. Dimmi. Vuoi dire qualcosa?
1: No, volevo dire che Bella Siciliana è un brano che ripercorre un po' la vecchia carriera del nostro.
0: Nel
1: 2013.
0: Ma penso anche prima.
1: No, 2013, penso.

0: Cosa hai mangiato ieri sera, Francesco? Cosa hai mangiato?
1: Stavi
0: guardando
1: la partita nel mio terrazzo.
0: Dal tuo terrazzo.
1: Seduto.
0: Con vista sul mare.
1: Esatto.
0: Sì, cosa hai mangiato?
1: Stavo mangiando petto di pollo.
0: Petto di pollo.
1: Petto di pollo.
0: Accompagnato da?
1: Insalata verde di...
0: Insalata verde.
1: C'è l'iceberg. C'era il cetriolo, il cicciangolo, queste cose qua.
0: Era intero oppure tagliato?
1: A pezzettini. No,
0: brava.
1: Perché intero non mi cava.
0: E poi cosa hai bevuto? Dimmi, cosa hai bevuto?
1: È un bicchierotto di vino rosso.
0: Di vino rosso.
1: Dal?
0: C'è provenienza?
1: Supermercato.
0: No, dico, anche se è supermercato, voglio dire, la provenienza, dove è un Nero d'Avola,
1: quest'anno ho deciso di fare il vino.
0: Ma tu che sei così appassionato al vino rosso?
1: No, non sono appassionato.
0: Quando tu fai l'assaggino nel bicchiere, lo fai lo swirl?
1: No. Perché sennò se fai
0: lo swirl?
1: E non lo faccio lo swirl.
0: Perché?
1: E perché se io lo swirlizzo, lui al bol.
0: Ma tu per fare lo swirl non devi buttare il bicchiere.
1: Non lo devo
0: lo devi tenere appoggiato sul tavolo. Si tiene appoggiato sul tavolo. Dopodiché con le due dita, queste qua, l'indice
1: e medio,
0: ecco,
1: infilate là dentro.
0: Esatto, ci fai una rotazione in senso antiorario.
1: E lui parte.
0: E parte se tu ne metti troppo vino, tu devi mettere un dito in orizzontale.
1: Non in verticale.
0: in orizzontale. Quindi a cosa serve lo swirl?
1: Non lo so.
0: No, dico, così. Tu lo fai, tutti lo fanno.
1: Me lo sgaggio. E lui si improfuma l'aria.
0: Bravo, ci sei arrivato.
1: Faccio il cameriere, non so cosa vuol dire.
0: Ossigenare il vino,
1: sì.
0: E dopo l'ossigenazione escono i profumi,
1: sì.
0: E quindi tu ritieni, ritieni se è opportuno continuare con quel vino oppure cambiare. Hai capito?
1: Io non ho capito quale intenditore fra i due chi è.
0: Beh, io ho una cultura.
1: Ah, tu sei acculturato.
0: Non sono un bevitore, ma ho una cultura.
1: Mi sa che tu ci sai fare.
0: Vabbè, io non dico niente, ma a me piace assaggiare un po' i vini particolari.
1: Certo, il supermercato.
0: Un tignatello. Un Brunello di Montecini.
1: È un Nero d'Avola.
0: Un Sole.
1: Un Nero d'Avola,
0: quelli
1: belli,
0: quelli
1: polposi. Bravo, Vittorio, bravo.
0: Vabbè, lasciamo stare.
1: Ecco perché sei rincoglionito. Andiamo avanti.
0: Certo. La bastardaggine ti arriva fino all'ultimo
1: osso.
0: No, all'ultimo pelo.
1: Là sotto. Amici della bilancia, il lavoro oggi. Non forzate una situazione che ancora non è pronta. L'amore, una vecchia questione sentimentale, torna nei pensieri. La salute, le energie sono un po' discontinue, cari amici della bilancia.
0: Scorpione, allora, scorpioncino in ascolto, per quanto riguarda il lavoro, le persone giuste possono fare la differenza. Un contatto, un collega o un conoscente potrebbe suggerirvi una soluzione o coinvolgervi in un progetto interessante. In amore, una relazione nata come amicizia può diventare più intrigante.
1: Bravo!
0: Per la salute, amici dello Scorpione, buona capacità di recupero. Muovervi e uscire dalla solita routine vi aiuta anche mentalmente.
1: Sagittario, il lavoro.
0: Sì.
1: Siete sotto osservazione e oggi contano i risultati.
0: Scusami, posso?
1: Prego.
0: Ma sai che il Sagittario, per quanto riguarda l'oroscopo cinese,
1: siamo già Vescuso, tu lo so che sei Capricorno.
0: Ma che dice a due giorni che dice che Salvuccio Vescuso
1: è Scorpione?
0: Che volevi dire? Allora, volevo dire che Sagittario corrisponde all'oroscopo cinese il segno del porco.
1: Vabbè, hai finito?
0: Del maiale.
1: Hai finito con la minchiata del
0: sì,
1: momento?
0: Francesco, sì.
1: Andiamo. Era allora, fermo al lavoro, che era l'amore
0: del Sagittario.
1: L'amore del Sagittario. Evitate che il lavoro occupi anche la serata. In coppia qualcuno reclama la vostra presenza. La salute: non esagerate con i ritmi. Una pausa durante la giornata sarà più utile di quanto pensiamo.
0: Andiamo con il Capricorno per quanto riguarda il lavoro.
1: Ah, fermate, Vittorio.
0: Che c'è? Che è successo? Qualcosa?
1: Lo devo dire io. Ora puoi parlare del Capricorno.
0: Devi dire tu. Certo. Ah, solo quando lo dico io.
1: Certo.
0: Posso?
1: Vadi.
0: Allora, se mi alzi qui la striscetta.
1: Prima devo cercare dov'è.
0: Capricorno è qui, guarda.
1: Sì, lui sì, non ci mettere le mani davanti perché
0: ti... No, se mi dici dov'è te lo devo indicare, scusami, Allora, Capricorno, per quanto riguarda il Capricorno, il lavoro è il momento di guardare un po' più lontano. Per l'amore, la routine vi pesa meno se condividete qualcosa di nuovo. Invece, per quanto riguarda la salute, energia positiva, attività all'aperto e cambiamenti di ambiente vi aiuteranno a mantenere l'alto umore.
1: Posso parlare dell'acquario con il tuo permesso? Amici dell'acquario, allora, parliamo del lavoro. Una questione economica condivisa richiede attenzione. Un pagamento, una spesa o una condizione contrattuale potrebbe dover essere rivista. L'amore, avete meno voglia di rapporti superficiali. Una conversazione può diventare molto intima. La salute: cercate di non portarvi ogni problema a letto. La sera serve un vero distacco delle preoccupazioni della giornata. Che vuoi?
0: La sera serve un distacco.
1: Esatto.
0: Sempre. No. Allora, per quanto riguarda i pesci, l'ultimo segno dell'oroscopo di quest'oggi, il lavoro. Collaborazioni e rapporti professionali continuano a essere centrali. Per l'amore, amici dei pesci, le relazioni chiedono definizioni. In coppia è il momento di affrontare un argomento concreto. Per quanto riguarda invece la salute, non assorbite tutte le tensioni delle persone che vi circondano.
1: Bravo.
0: Ecco, pensate solo per voi, esatto, amici del pesce. Era l'ultimo. Abbiamo finito.
1: Fabian. Una femmina importante.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
6: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: parola, ti do la mia parola, verrò puntuale.
1: Alle 8?
0: Ecco, abbiamo avuto pure i complimenti di Salvuccio, ci ha detto siete state bravi.
1: Oggi siete state bravi.
0: Tutte e due, grazie Salvuccio.
1: Quando ce la meritiamo, caro amico mio.
0: Fino in fondo, grazie.
1: Quando ce la meritiamo,
0: allora, cosa facciamo?
1: Oggi Pippo non sentisce.
0: Pippo?
1: Pippo oggi non ti ha mandato neanche un messaggio.
0: Chi sarebbe Pippo?
1: Pippo.
0: Pippo, non lo so, non conosco nessun Pippo.
1: Pippo.
0: Pippo, non lo so, Pippo, non lo so. Non te, ne conoscevo uno, è morto tanto tempo fa.
1: Questo Pippo non ti dice Pippo. Che lui la mattina ti manda i messaggi.
0: Pippo, no.
1: Ma mandava un messaggio, vero?
0: Ah, te l'ha mandato il messaggio.
1: Vero,
0: allora.
1: Pippo l'ha mandato il messaggio.
0: Caro mio, l'età avanza.
1: Vabbè, caro allora, amico mio, siamo pronti?
0: Siamo pronti, è arrivato il momento
1: di zufolare. Zufoliamo.
0: Zufoliamo.
1: Sì, ma in giornata?
0: A me piace lo zufolo.
1: Trucio?
0: Allora, è arrivato il momento del...
1: Detto
0: del
1: siciliano.
0: Proverbio, un proverbio siciliano del giorno.
1: Qual è?
0: Cuvà a matina missa, mbettu tene una spina. O meglio dire, cuvà alla missa ogni mattina, mbettu tene una spina.
1: Cioè?
0: Allora, chi va tutte le mattine a messa, sì? Deve avere un dolore. Chiede una grazia o un perdono.
1: Per questo tu
0: sì,
1: ogni
0: sì,
1: tanto vai a messa la mattina.
0: Guarda, l'ultima volta che ci sono stato. Lasciamo perdere.
1: Va bene, allora, visto che stiamo
0: zufolando,
1: io direi di passare all'angolo della musica siciliana con una bella canzone.
0: Ad esempio.
1: È nuova, moderna. Una canzone nuova, moderna,
0: attuale.
1: Canta Vita Mia. Lui si chiama Vita Mia.
0: Esatto.
1: La canzone si chiama Idda.
0: Idda. Ma qui è? Idda.
1: Idda.

0: Lo sai dove è nata questa canzone? Lo sai dove è nata questa canzone di vita
1: dimmi,
0: mia?
1: Dimmi.
0: Canzoni di vita mia nascono tutte qua dentro.
1: Oh, questo non
0: nascono
1: lo sapevo.
0: Nascono tutte qua dentro.
1: Ma
0: nascono
1: non lo
0: da bella radio.
1: Non
0: sono bella
1: lo sapevo. È nata qui. È nata qui.
0: È nata qui. Anche l'altra che abbiamo ascoltato ieri. E la prossima che ascolteremo domani. L'altra ancora.
1: E mi sa dire quando è stata la più o meno la data di nascita? Più o meno.
0: Un mesetto, credo.
1: Ah,
0: un mesetto.
1: Fresca.
0: No, cose fresche. È il nostro Sonny che fa, le scrive, le arrangia,
1: bravo,
0: le suona, le musica e tutto quanto.
1: Bravo.
0: Diciamo
1: bravo,
0: che potrebbe essere una produzione bella radio TV.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Vabbè, magari facciamo un
0: salutiamo
1: CD,
0: a vita mia. Salutiamo a vita
1: salutiamo
0: mia.
1: A vita
0: bravo,
1: mia.
0: Bravo.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo.
1: Allora, poco fa parlavamo del vino rosso. Possiamo parlare un po' di birra adesso?
0: Ah no, di vino bianco?
1: No, dobbiamo dire perché
0: parliamo di birra.
1: Dal 19 settembre, amici. Dal 19 settembre al 4 ottobre.
0: E
1: vedi quanti italiani ci stanno, Andate, preparatevi per Monaco di Baviera. Si apre Oktoberfest 2026.
0: Noi ce lo facciamo. La birra della festa della birra la facciamo qua vicino San Giovanni Galermo, qua a Gravina.
1: È la stessa
0: Gravina,
1: cosa,
0: Gravina,
1: è la stessa cosa.
0: C'è la festa della birra.
1: È la stessa cosa.
0: Quasi.
1: È la stessa
0: più
1: cosa.
0: O meno.
1: Più o meno.
0: Più o meno che più.
1: No, più o meno. Più o meno di meno.
0: Va bene, ci andiamo?
1: Abbiamo finito anche per oggi, ragazzi, siamo stati puntuali, oggi abbiamo fatto i bravi.
0: Sì.
1: Un voto che ci potete dare da 1 a 10, sicuramente è 11.
0: È 11.
1: Perché abbiamo fatto il massimo.
0: Se magnatemi 12.
1: 12, 13, l'importante è che non andate sotto il 10.
0: Tra poco arriverà Milena.
1: Oh, bene.
0: Milena riprende
1: bene
0: a lavorare.
1: Il primo appuntamento
0: dopo l'estate.
1: Dopo il lavoro, sì.
0: Esatto, dopo il lavoro vai in ferie e inizia
1: esatto,
0: a lavorare
1: inizia
0: oggi.
1: Inizia a lavorare oggi, bene, bene.
0: Noi domani mattina tu che intenzione hai? No, così te lo chiedo per sapere più o meno la tua intenzione.
1: Alle 8 meno 10 te lo faccio sapere, ti mando un messaggio. O il messaggio dice aprimi la porta,
0: oppure
1: il messaggio dice
0: veramente io te la lascio,
1: sto arrivando
0: io stamattina, t'ho trovato qua dentro.
1: Vabbè, ma il cancello principale, il cancello

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
2: News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Riposto è stata chiesta un'audizione urgente in 4ª Commissione Ambiente e Territorio dell'Assemblea regionale siciliana. L'iniziativa punta a chiarire l'assenza di interventi da parte del Comune nel ripristino e nella messa in sicurezza del lungomare pantano. Domenica 13 settembre il lungomare ospiterà la manifestazione podistica Corsa del Ricordo, promossa dal Comitato Provinciale dell'Associazione Sportiva Italiana. Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, il Comune ha predisposto un'ordinanza temporanea con divieti di transito e sosta. Sempre domenica 13 settembre, in piazza Vittorio Emanuele, tornerà l'Umbertata, la storica manifestazione di quartiere organizzata dalla parrocchia del Crocifisso dei Miracoli. Giunta alla 13ª edizione e intitolata Generazioni di Pace, la giornata prenderà il via alle ore 10 con la partecipazione prevista di circa 50 persone. Restiamo a Catania, dove l'esponente radicale Matteo Allisei e lo streamer Ivan Grieco sono stati minacciati all'esterno dell'Idole Piramidi, sulla

0: Playa. L'episodio è avvenuto durante la registrazione di un video finalizzato a verificare il rispetto del libero accesso alla battigia negli stabilimenti balneari. Ancora nel Catanese, precisamente ad Aci, Trezza e Riposto, le sezioni locali della Lega Navale Italiana, insieme al Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria, promuovono il progetto Sailing e Female Crew Management. L'iniziativa è dedicata alla formazione delle socie su leadership, resilienza e gestione dei team, alternando momenti in aula e navigazione. Mercoledì 30 settembre il centro fieristico Mister Bianco ospiterà la tappa catanese di H2I, En Comune. L'iniziativa itinerante, promossa dall'Associazione Italiana Idrogeno e dalla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, punta a diffondere la cultura dell'idrogeno e a coinvolgere i decisori pubblici. A Caltanissetta, nella sede della Direzione Generale dell'ASP, si è svolta la presentazione della quinta edizione del Congresso Nazionale Obiettivo Trauma. L'incontro con la stampa ha visto la partecipazione dei vertici sanitari e istituzionali locali per illustrare le attività di simulazione medica previste dall'evento. Per lo sport, il Catania ha trovato la prima vittoria stagionale in campionato, superando con 4 reti un avversario sul proprio campo. Il match si è sbloccato grazie al calcio di rigore, trasformato da Ciccerelli, mentre nella ripresa la squadra rossazzurra ha chiuso il punteggio con i gol di Lunetta, Russo e Insigne. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche questa giornata dedicata all'alta pressione, quindi è una giornata con tempo stabile, soprattutto ancora molto caldo, con valori che nelle interne andranno a raggiungere ancora i 35 gradi. Ma attenzione, perché a partire dalla giornata di giovedì possibilità di rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulla Sicilia e sulla Campania, con valori che a questo punto andranno ad addolcirsi nelle temperature massime che torneranno in media con il periodo. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
10: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Cosa c'è tra di noi?

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Buongiorno popolo di Bella Radio TV. Buongiorno, benvenuti, bentrovati. Si ricomincia da questa mattina. Il buongiorno bella gente ha inizio di nuovo dopo le vacanze, dopo l'estate, dopo il sole, dopo il mare, dopo tante cose, dopo insomma tanti momenti così, cos'ha? Rieccoci qua insieme, ecco, vabbè, il caldo è stato veramente torrido, l'abbiamo, speriamo, lasciato alle porte quel caldo lì. Sì, ancora c'è caldo, tu dirai, ma sì, ma ancora siamo in piena estate, è vero, ma speriamo insomma che non tornino quei quasi 50 gradi che ci siamo veramente come dire sorbiti, ecco. Va bene, allora benvenuti belli, popolo di Bella Radio, dove siete? Come state? Da questo momento potete chiamare lo 095 87 39 658, perché io sono pronta a rispondere alle vostre telefonate. Ma c'è anche un altro numero che potete formulare, è sempre il solito, ed è quello dei messaggi su WhatsApp, ed è il 388 82 92 885. Dopo le vacanze, dopo le pause, si sa, insomma, uno arriva insomma così al lavoro un attimino un po' più carico, no? Perché si stacca un attimino la spina. Dicevano, di solito la spina si attacca invece per fare la ricarica, no? Di solito. No, ma qui insomma è al contrario, funziona al contrario. Io ho staccata, l'ho staccata e mi sono ricaricata, va bene. Carica più che mai insieme a voi per questa nuova stagione, anche se siamo ancora in estate. Dai, intanto arriva una bella canzone, così insomma non ci fermiamo con le solite chiacchiere, con le solite parlato, che poi insomma rompiamo un po' le scatole. Arriva lui, Daniele De Martino.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio, rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Buongiorno bella gente.
11: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: quella che stiamo ascoltando è la voce di Emiliana Cantone, gran bella voce, devo dire, del panorama della musica napoletana. Allora, belli miei, popolo di Bella Radio, bella gente che non siete altro, 095 87 39 658 è il nostro numerino per chiacchierare in diretta. Diciamo subito, pronto? Pronto, buongiorno. Chi c'è dall'altro lato del telefono? Chi abbiamo?
1: Buongiorno dalle ferie,
0: Buongiorno, abbiamo Vincenzo. Vincenzo che ci sta chiamando da Palermo. Benvenuto Vincenzo. Come è andato questo periodo estivo? Questo mese di agosto? Come è passato questo mese di agosto, Vincenzi? Bene? Oh, questa è la cosa importante. Questa è la cosa importante, che insomma hai trascorso bene questo mese. Hai ascoltato musica sempre? Le canzoni ti hanno fatto compagnia? La musica ti ha fatto compagnia? Quest'estate? Qual è la cosa che ti ha fatto più compagnia? Quella che insomma non hai potuto farne a meno tutto il periodo estivo? Televisione, radio, musica su YouTube? Dimmi, Vincenzo. Allora, dimmi pure. Va bene, facciamo i tuoi saluti, dai. Hai il telefono che si sente un po' maluccio, che fa va e vieni. Parla un attimo un po' più lento. Allora, facciamo i saluti. Vuoi salutare chi?
1: Lia da Catania.
0: Lia. Sì. Ok, va bene. E poi?
1: E poi?
0: Dai, che devo far vedere. È arrivato un nuovo gattino nella famiglia di Bella Radio. Vieni qua, piccolo. Lui si chiama Ares. Ecco, pensate che pesava solo 348 grammi quando l'abbiamo preso. 348 grammi, vi immaginate, no? Un cosino piccolo così, ed era il 16 luglio. Va bene, ti saluto, ciao bello! Ciao, un bacione, ciao, stati bene, vabbè. Saluto Vincenzo, vieni qua, Ares, vieni da me, vieni da me, Ares, vieni qua, su, facciamo un salto, 1, 2, 3, vai Ares. Ares ancora è piccolo, non ha neanche 3 mesetti. Vieni qua tesoro. Però è bello, insomma, l'abbiamo fatto crescere bene, gli abbiamo dato da mangiare tantissimo. Eccolo qua, Ares. Presentati, Ares, per chi ha la possibilità di guardare la TV. Eccolo qua, se non avete la TV in questo momento, collegatevi con la nostra applicazione, con la nostra app. Andate sulla TV e vi presento Ares, così insomma potete vederlo. È tutto grigio e non è proprio un certosino, però insomma è del tipo certosino, è presente? Eccolo, è un cucciolotto, che è un amore, eccolo qua. Che dolcezza di gatto, è una dolcezza di gatto veramente. Va bene, Ares, benvenuto, ti ho presentato a tutto il popolo di Bella Radio e adesso andiamo ancora una volta in musica con Gianni Vezzosi. La canzone porta come titolo Attimi. Chi è che ama i gatti come me? Io ci vado matta. Sono innamorata di Ares.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bell'estate.
4: È trovare ciò che vuoi quando non cercare.

0: E allora, bella gente, buongiorno ancora una volta, buongiorno, buongiorno, come state? Come avete trascorso le vacanze? Qual è stata la cosa, diciamo, che vi ha tenuto di più compagnia per questo mese di agosto? Pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: Buongiorno Stefi, che bello risentirti. Ti ho ritrovata, dopo questo mese di agosto ritrovarti è molto bello, mi fa molto piacere.
1: Lo so, Milena.
0: Allora, cara, intanto come state? Tu, Alfio, insomma,
1: bene,
0: tutta la tua famiglia?
1: Tutto a posto, bene.
0: Tutto bene?
1: Sì.
0: E allora, Stefi?
1: Non sembri che sia a me, ma sì. Sembra tua mamma.
0: Senti, l'hai visto il gattino, il nostro Ares?
1: Sì, mamma, è bellissimo.
0: Vabbè, lo volevo riprendere.
1: Ho visto anche le fotografie su Mary.
0: Ah,
1: Mary,
0: ho messo
1: le fotografie, ma che bello!
0: È un amore, guarda, è un amore.
1: È bellissimo.
0: Sì. Adesso me lo sono portato.
1: Bella dov'è? Dov'è Bella?
0: Bella è dall'altro lato, lei è dall'altro lato con Francesco. Perché
1: ma
0: ancora
1: sempre là se la fa comprendere.
0: Non si conoscono bene ancora Bella con Ares, quindi li stiamo facendo fare. No, devono fare ancora amicizia. Non hanno fatto amicizia.
1: Ma ancora è nico.
0: È piccolino.
1: Ancora è piccolo il gattino.
0: Ancora è piccolino. È un patatino. Vabbè, allora.
1: Allora, sono tutti voi.
0: Sì.
1: Mio marito è bellissimo, Francesco. Sì. Ruggero.
0: Sì.
1: Vorrei dedicare Gianni Perlino, love you, ti amo.
0: Oh, questa ancora non gliel'avevamo mai richiesta, vero?
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: vabbè,
1: no.
0: Vabbè, lo faremo.
1: Ti sono anche Astro, Milena, ti sono anche Astro, perché
0: vabbè.
1: Poi dici, chiamaci, sono a Milena, dici.
0: Va bene, io ricambio i saluti, ok?
1: Ci vediamo domani, ciao Milena.
0: Ciao cara, ciao. Va bene, allora salutiamo Stefi, la nostra amica Stefi che comunque è rimasta sempre in ascolto di Bella Radio. E saluto anche Bella Stella, buongiorno, che tra l'altro ho avuto modo di incontrare qualche giorno fa, ci siamo visti domenica sera. Ciao Bella Stella, la quale dice bentornata finalmente, mi sei mancata. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Hai sentito che abbiamo mandato in onda, Gianni Vezzosi, vero? L'hai sentito? Va bene, allora pronto? Pronto? Niente di fatto, va bene. Riprova comunque. Andiamo con il prossimo messaggino. Volevo salutare la nostra Santina. Ciao Santina. Dice buongiorno, bentornata, ma grazie Santina. Dice bentornata, saluto tutti voi di Bella Radio, si associa anche tutta la Napoli Fish, saluto anche mio cugino Alberto Belfiore e mia cugina Francesca. Saluta anche Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, come sempre un bacione al marito Peppe Farina. E poi ci sono dei saluti per lo chef, la Giusy Belfiore. Andiamo avanti ancora? Vediamo un po' che altro messaggio arriva. Ma ben rientrata, grazie. Buongiorno dottoressa dal mio segretario. Ma ciao segretario, ma buongiorno Salvuccio Viscuso. Ma come va? Anche lui dice come stai? Bene, saluta Bella Stella, Giampiero Napoli. La signora Santina, tutta la Napoli Fish, Sebitoro, Antonio Mascali, dice grazie, puoi mettere un bel brano a piacere tuo, grazie, un abbraccio, ma sì, ed intanto diciamo pronto.
2: Pronto, buongiorno Milena.
0: Ma buongiorno Pippo da Palagonia, benvenuto mio caro.
2: Sei stato perso,
0: ma che cosa? Allora, qual è stata la cosa, diciamo, che ti ha fatto compagnia, visto che comunque tutti i giorni c'è Bella Radio che vi tiene compagnia questo mese d'agosto? Ecco, anche se comunque la musica c'è stata, non c'è stata conduzione da parte degli speaker, ma c'è stata la radio comunque. La musica, la nostra musica ti ha tenuto compagnia, Giuseppe, Pippo.
2: un libro pieno di canzoni napoletane e l'ho scritto tutte perché ho fatto la ruota libera, ho scritto tutte.
0: Ah, grazie, grazie, va bene.
2: Lo sai, qua mi hanno chiamato per fare il karaoke qua una serata a Palagonia, che forse dici che tu devi venire, è vero questa storia che ti vogliono qua a Palagonia a te?
0: Ma io non lo so, non ne so niente.
2: No, questo qua ora.
0: Non me l'ha detto mai nessuno che vogliono me lì a Palagonia, sai.
2: Venerdì abbiamo qua quello che fa ragazzi fuori, King Kong, Jessica, vinto un altro cantante napoletano. Ho detto, se voi ascoltate Radio Bella, se ti chiamano, niente, ascoltate Radio Bella, non si
0: chiamano. Ho capito, ho capito.
2: Andato bene, lo sai, sono andato, ho cantato la canzone di Gelo e Stavaro.
0: Ok, allora, guarda, mi sei considerato che tu hai cantato la canzone di Gioele Spadaro, che è bravissimo, questo ragazzino veramente promette alla grande. Fammi una strofina piccola piccola, vai.
2: Spiagge, spiagge, mare, sole, discoteca, a mia prima volta a Tormina, siamo gemellati, Catania e Napoli su sposati.
0: E bravo, dai, va bene, va bene, Pippo, dai, Pippo, te la faccio sentire, la vogliamo ascoltare, la vogliamo ascoltare la versione originale, originale, originale di Gioele. Va bene, guarda, la dedico a te. No, no, ti dedico proprio questa, sole, mare, discoteca. Va bene? Ciao Pippo, a domani!
2: Hanno messo nei social con questa canzone, lo sai?
0: Come?
2: Hanno messo nei social, nei telefonini, si vede a tutti i paesi.
0: Va bene, ti saluto, a domani! A domani!

0: sperma, ma ci sono tutti.
1: E io ci sono, ci risono. Vabbè, mi sono dovuta mettere comoda, perché guarda chi c'è. Ecco, questo piccolo gattino vuole stare con me tutto il giorno. Allora, pronto, con chi parlo?
2: Milena.
1: Ma buongiorno Franco! Ciao, ma Milena. Benvenuto! Ma ciao! Franco?
2: Sì, mi senti?
1: Ti sento. No, ti sento, ma non mi piace questo tono di voce. Che succede?
2: Lo so. Che lo succede? So, lo so.
1: Non stai bene?
2: In qualche modo.
1: In qualche modo non stai bene. Ti sento maluccio, eh? Ti sento maluccio, Francuzzo. Senti.
2: Ma parlo maluccio per questo.
1: Vabbè, facciamo i tuoi salutini velocemente.
2: Salutiamo tutto lo staff di Bella Radio e tutti quelli che ascoltano Bella Radio.
1: Ok, rimani fuori diretta. Non chiudere. Non chiudere, Franco.
2: Va bene, aspetta in linea.
1: Va bene, aspetta in linea. Va bene, bella gente, ok, abbiamo sentito Franco che saluta tutto lo staff, ma adesso io volevo comunque farvi ascoltare una canzone che in questo periodo sta spopolando, un successo, guarda, incredibile, incredibile, incredibile, chi si beggia, una canzone tutta in siciliano, della nostra lingua madre, che è appunto il siciliano, cantata da Vita Mia qui su Bella Radio, creata, suonata, parole scritte da Sonny, musica realizzata da Sonny, insomma tutto realizzato da Sonny, il personaggio e la voce è quella di Vita Mia, chi si beda.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera ti dirò, Carmelo Zappulla, ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati a tutti belli di bella. C'è il buongiorno, buongiorno dolce Milena, bentornati a tutti voi, grazie, grazie. Chi è che manda questo messaggino? Vediamo un po'. Allora, il messaggio dice così. Il messaggio è per Parachi, da parte di... Parachi 6 di Grazia. Ah, ecco, ok, grazie, grazie che manda.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 11:03.
7: Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anche questa giornata dedicata all'alta pressione, quindi è una giornata con tempo stabile, soprattutto ancora molto caldo, con valori che nelle interne andranno a raggiungere ancora i 35 gradi.

ma attenzione perché a partire dalla giornata di giovedì possibilità di rovesci e temporali sparsi soprattutto sulla Sicilia e sulla Campania, con valori che a questo punto andranno ad addolcirsi nelle temperature massime che torneranno in media con il periodo. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Nino Fiorello con Pensami, Pensami qui su Bella Radio. Ancora buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio. Buongiorno, buongiorno belli. Eccomi qua, rieccomi insieme a voi. Qual è la cosa che vi ha fatto compagnia tutto il periodo estivo? Ecco, quella cosa di cui non avete potuto fare a meno. Cos'è quella cosa che vi portate sempre appresso tutti i giorni? E la musica è qualcos'altro? Oppure qualcos'altro? 095 87 39 658, questo è il nostro numerino telefonico. Allora, io aspetto tutte le vostre telefonate, ma intanto leggiamo i vostri messaggi. Buongiorno Bella Radio, buongiorno Milena, vediamo un po', ben rientro, buon rientro, grazie. Sono Antonio Sorce da Favara, provincia di Agrigento. Mi fai ascoltare Nino Fiorello Pensami? Ma sì, te l'ho fatta sentire, ecco. Buongiorno anche a te, buongiorno, questa è Bella Radio, canzoni napoletane, già, hai detto bene. Allora, sentiamo quest'altro. Ciao, sono Onda da Siracusa, ma buongiorno, mi fai ascoltare Marco Calone, grazie, e buongiorno a tutti belli di Bella, buongiorno anche a te. Sentiamo quest'altro messaggino, questo è vocale, ascoltiamolo.
1: Ciao Antonella. Volevo fare tantissimi auguri a Andrea Vezzosi per il suo compleanno.
0: Abbiamo iniziato con i compleanni, non l'ho sentito più, cos'è questa cosa, questa roba qua? Allora, sentiamo,
1: Saluto Napoli Fish, saluto Stefania Nino. Poi saluto Alfio e Stefi.
0: Ok.
1: E niente, se mi fai ascoltare qualche canzone di Andrea Vezzosi. Ciao,
0: sentiamo quest'altro.
2: Ciao Milena, sono Giusy, bentornata.
0: Ciao Giusy.
2: Un buongiorno ai miei due amori, che amo tantissimo, mio marito sì. Davide e la nostra Noemi.
0: Sì.
2: La mia vita. E mio marito voleva dedicare una canzone a Noemi, quella di Daniele De Martino, Tu sei importante. Ciao, bella, una buona giornata.
0: Buona giornata a te, mia cara, buona giornata. Abbiamo i saluti anche per lo chef Mavilla da parte di Salvuccio Viscoso. Ok. Dice, per favore, mi saluti anche. Sì, certo che te lo saluto. E ancora andiamo avanti con un altro messaggino che arriva. Da chi scrive così: buongiorno Milena, benvenuta, un abbraccio forte a tutti voi da Hobbistica della Ceramica di Sciacca, un abbraccio a te e a tutti voi di Bella Radio, ci siete mancati. Buongiorno Luciana, buongiorno tesoro mio, buongiorno a tutti voi dell'Hobbistica della Ceramica di Sciacca. Saluto Luciana, saluto Rossella, anche se so che Rossella in questo periodo è impegnata con il suo lavoro. Va bene, so che però tu sei in ascolto, tu, tuo marito e tutti voi. Un bacio grande.

0: Marco Calone, mi è stato richiesto da parte di Onda da Siracusa. Sentiamo un po' chi c'è. Il telefono ha chiuso, va bene, riprova. Riprova tu che avevi chiamato. 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico. Ecco, aveva chiamato qualcuno, avevo risposto fuori diretta, insomma avevo messo in attesa, a dire il vero non so chi era, però se vuoi riprova, va bene. Si vede che insomma non poteva rimanere lì in attesa. Vabbè, riprova adesso. 095 87 39 658. Volevo salutare anche la nostra amica Lia da Caltanissetta. Buongiorno Lia, buongiorno. So che insomma tu sei sempre in ascolto di Bella Radio. Ecco, anche tutta l'estate ti abbiamo fatto compagnia, anche se insomma non siamo stati qui presenti con le nostre voci, però insomma siamo stati sempre presenti con la nostra musica, quella insomma non è mancata mai neanche un secondo, per cui belli di bella si va ancora una volta in musica. Sì, subito dopo la pubblicità arriva la canzone che mi ha richiesto la nostra amica Steffi, anche lei sempre presente. Va bene Steffi, tra poco arriva I Love You, Ti Amo di Gianni Fiorellino, tutta per il tuo amore Alfio. Ok, tranquilla, tranquilla.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. È un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 38 71 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: questa è la canzone che mi ha richiesto Steffi per Alfio. Mamma mia, c'è una persona che non sentivo da tanto tempo, Rosario da Palermo. Ma buongiorno!
1: Oggi troppo caldo, forse sole.
0: Niente, va, guarda, posto. questo raggio di sole che riscalda, ti ho riscaldato troppo, vero?
1: Certo.
0: Vabbè, dai. Allora, intanto sono veramente, veramente felice di averti risentito.
1: Grazie.
0: Che bello, che bello, dai.
1: Come vi ho detto, un grandissimo bacione a Francesco e anche a Vittoria, anche un grandissimo bacione a Mary.
0: Ok.
1: mando un grandissimo saluto, un bacione alla signora Lia, da parte tutta la mia famiglia, vi mando un bacione a tutti.
0: Grazie Rosario, grazie.
1: Mary si sente, vado sempre così, appena mia figlia mi aggiusta tutte le cose.
0: Va bene, intanto oggi pomeriggio alle 5 c'è Mary, la puoi sentire.
1: Certo, per
0: con Alexa.
1: Ecco. Indisponibile Alessa.
0: Diciamolo a tutti, dai, se volete con Alexa potete dire mi fai ascoltare Bella Radio? Ecco.
1: Sì, ce lo dico, già si sento che si sente.
0: Alexa, la devi, secondo me, devi staccare e riattaccare, c'è qualcosa che non va su Alexa, quando fa così.
1: Hai visto, si sente la tua voce. Ora.
0: Ecco, meno male, lo vedi, ci sono.
1: Va bene,
0: un bacio.
1: Di nuovo un bacione, Alessa.
0: Va bene.
1: Ciao, un bacione a tutti, Dacci.
0: E un bacione a te grande e anche a tua moglie. Ciao.
1: Grazie,
0: alla prossima.
1: Ciao, caro.
0: Ciao. Va bene, salutiamo Rosario da Palermo, che è simpatico, è il simpaticissimo Rosario, che veramente, insomma, è una persona che ci segue da tanto tempo. Ed io a questo punto, insomma, volevo salutare ancora una volta l'hobbistica della ceramica di Sciacca. Luciana, ci sei? Luciana! Buon lavoro e ti faccio ascoltare una bella canzone. So che tu sei una fan di Gianni Celeste ed eccolo qui che arriva tutto per te.

Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

arricchimento con Esageratamente qui su Bella Radio. Sono esattamente le 11:39. Buongiorno popolo di Bella, ancora una volta. Buongiorno, buongiorno. Tra poco sì, arriva anche Gigi Finizio, tutto per la nostra amica Santina e per la Napoli Fish, che saluto. Saluto anche Gian Piero Napoli e tutto lo staff. Andiamo avanti la nostra mattinata qui, piccola pausa, pubblicità. Tra poco vedremo insieme come si comportano i segni zodiacali e quindi ci sarà anche una piccola classifica di voi, se insomma del vostro segno zodiacale, per come vi comportate quando dovete fare qualcosa, ecco. Perché di solito insomma uno quando deve fare qualcosa c'è chi la fa subito, immediatamente, senza battere ciglio, c'è chi invece magari rimanda, non so, c'è chi la rimanda magari a qualche minuto, chi la rimanda dopo un'ora, chi la rimanda dopo giorni. E voi che tipi siete? Siete quelli che rimandate, quando dovete fare qualcosa, rimandate, vabbè, poi dopo c'è tempo, oppure fate subito, immediatamente. Tra poco lo scopriremo, vediamo un po' che cosa ci dicono i vostri segni zodiacali.

0: bella radio.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: E rieccomi, rieccomi, dopo aver ascoltato la voce di Pino Valentino con la sua canzone, rieccomi ancora qui insieme a voi. Popolo di Bella Radio, sentiamo un po' di chi è questa voce, questo messaggino. Andiamolo a scoprire insieme.
1: Ciao Antonella, ti voglio augurare buon pranzo.
0: Grazie.
1: A tutto il popolo di Bella Radio.
0: Grazie.
1: Saluto sempre a Stefania e al Nino.
0: Sì.
1: Saluto Napoli Fish e un bacione a tutti.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie caro, grazie. Allora, a questo punto vi avevo annunciato che avrei fatto così una piccola classifica dei segni zodiacali. Ecco, voglio, vediamo un po', andiamo a scoprire come vi comportate quando dovete fare qualcosa, se la fate subito o se la rimandate. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', al dodicesimo posto c'è il Capricorno. Il Capricorno, se c'è da fare una cosa, la fa. Ecco, la fa. E poi la fa, rimandarla sacrificherebbe qualcosa di importante. Vediamo un po', all'undicesimo posto c'è il Vergine, Vergine, fa subito tutto, anche la Vergine, principalmente, insomma, non si fa prendere dall'ansia di non averlo ancora fatto. Al decimo posto c'è l'Ariete, rimanda poco, ecco, piuttosto che fa? Piuttosto fa tutto male, è velocissimo, ma almeno va fatto, ecco. Al nono posto c'è lo Scorpione, può rimandare per qualche giorno, poi improvvisamente decide, decide di farlo, deve essere fatto, poi deve essere fatto adesso. All'ottavo posto c'è il Toro, non sta rimandando, no, non è che sta rimandando, no, non sta rimandando, si sta preparando psicologicamente ad alzarsi. Al settimo posto c'è il Leone, rimanda le cose noiose, quelle può fare bella figura, vengono invece completate, vengono completate velocemente quelle dove poi subito misteriosamente subito, solo dove può fare bella figura. Poi vediamo un po', al sesto posto c'è il Cancro, vediamo un po' il Cancro che fa, vediamo, vediamo, allora sa perfettamente cosa deve fare prima di essere nel giusto, ecco, prima deve essere nel giusto stato d'animo, ma è vero? Quindi il Cancro fa le cose solo quando è nel giusto. Poi al quinto posto c'è Bilancia, ecco, non rimanda, rimanda la decisione su dove, come deve iniziare, quando deve iniziare, come va fatto. Al quarto posto c'è il Sagittario, inizia domani e domani scopre qualcosa di molto più interessante da fare e quindi insomma va rimandato. Terzo posto Gemelli, inizia cinque cose contemporaneamente, ne inizia cinque Gemelli, poi che succede? Tecnicamente non è rimandata nessuna, tecnicamente no, però non l'ha finita ancora. Vabbè, vediamo un po', arrivano i Pesci, sì, al secondo posto ci stanno i Pesci, i Pesci devono capire cos'è importante fare per prima cosa, poi ascoltano una canzone, guardano fuori dalla finestra, si distraggono, insomma, vabbè, non sanno ancora, però non hanno iniziato a fare nulla. Quando iniziate, Pesci? Al primo posto c'è l'Acquario. Ecco, rimanda così tanto che a un certo punto il problema si risolve da solo. Vi rivedete così come siete? Eh? Vabbè, dai, ci fermiamo per poco tempo. Andiamo in pubblicità, ma subito dopo arriva Gigi Finizio con Dintannuie.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
0: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
9: Allora, bella gente, si è fatto veramente tardi, dobbiamo dire che questa giornata veramente è trascorsa in un

0: ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutti gli ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 12 in punto.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il 30 settembre, presso il centro fieristico di Mister Bianco, prenderà il via una nuova tappa del viaggio di H2I, En Comune, l'iniziativa itinerante promossa dall'Associazione Italiana Idrogeno e dalla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, per approfondire la transizione energetica. Con l'avvio del nuovo anno scolastico tornano a farsi sentire i costi legati a libri, trasporti e materiale didattico, un peso importante per i bilanci delle famiglie siciliane che possono contare su alcune agevolazioni dedicate al sostegno dell'istruzione. A Pedara, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni con l'accusa di aver minacciato, violentato e rinchiuso la compagna di 35 anni. La vittima, dopo avergli chiesto di lasciare l'abitazione e di tornare nel suo comune di residenza a Gela, è riuscita a raggiungere la caserma alle prime luci del mattino per chiedere aiuto. Sempre sul fronte delle indagini per violenza, un quarantenne di Gela è stato accusato di aver bloccato la compagna chiudendola in camera dopo averla minacciata con un coltello, tentando di strangolarla e costringendola a subire rapporti sessuali dopo averle sottratto il telefono e le chiavi di casa. A Gravina di Catania, i carabinieri hanno denunciato due uomini di 59 e 33 anni per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità durante un controllo stradale. Le forze dell'ordine hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 7 persone, di età compresa tra i 19 e i 43 anni, nell'ambito di un'operazione condotta congiuntamente da carabinieri e polizia nel catanese. I provvedimenti, coordinati dalla Procura di Catania, colpiscono un gruppo riconducibile al clan di Montepò e sono legati a una serie di reati che comprendono la detenzione di armi anche da guerra, munizioni, droga e episodi di scontri armati tra gruppi contrapposti. Ancora nel territorio catanese, le autorità registrano episodi di violenza legati alla circolazione di armi, tra cui il ferimento al piede di un giovane di 24 anni, raggiunto da un colpo, mentre si trovava nella propria abitazione, e colpi di arma da fuoco esplosi contro una panineria. Restando nel catanese, ad Adrano un controllo coordinato della polizia in due ristoranti del centro ha portato alla scoperta di 7 lavoratori in nero, a sanzioni per decine di migliaia di euro e alla sospensione temporanea di entrambe le attività commerciali. Il cartellone musicale del Wave Summer Music si prepara alla conclusione con i due concerti di Gianni Morandi, atteso il 17 settembre al Teatro di Verdura di Palermo e il 19 settembre alla Villa Bellini di Catania. Una tragica fatalità si è verificata nel quartiere CEP di Palermo, dove un uomo di 31 anni, Andrea Liberto, ha perso la vita in una cantina dopo essere entrato in contatto con dell'acqua che lo ha raggiunto con una potente scarica elettrica mentre cercava una perdita. Spostandoci a Palermo, la polizia ha individuato i presunti responsabili di una violenta aggressione avvenuta nel mese di luglio nei pressi di un locale a Mondello ai danni di un 18enne, colpito in seguito a un diverbio nato per uno sguardo. Il pianista siracusano, Manuel Cicero, è stato selezionato tra i protagonisti di Piano City Lecce e si esibirà il 12 settembre nel capoluogo salentino, portando in scena il suo programma dal titolo Metacosmo proprio nel giorno del suo compleanno. Il vicepresidente dell'Unione Insigniti della Repubblica della Regione Sicilia, Nicola Barretta, ha partecipato in Umbria ai lavori del 10° Convegno Nazionale del Parlamento della Legalità, svoltosi tra Assisi e Nocera Umbra. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia analizza le prossime mosse del presidente del Catania, Ross Pelligra, atteso al rientro dai propri impegni istituzionali e cinematografici per definire la programmazione futura del club, che potrebbe presto tornare a programmare le proprie attività nel centro sportivo di Torre del Grifo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.

Chang, Rita Sigabiliang. Grazie a te, voce importante, sono artista, lo cantante.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, quando mi piace assai, non ti cagnasse mai, perché sia vita.

canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Le migliori.
4: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
5: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Franco Staco, auguri a te.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: d'angelo, nu jeans e na maglietta.
1: Nu jeans e na maglietta, una faccia con sapone, m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, dice che sei guaglione e non la tiene ancora.

managaccio. Dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori.
7: Nicola De Pane, Io con lei.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
4: Le migliori

canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 340.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation. Posizione numero 13.
2: Nando Mariano, ma che pazzia!
3: Carmo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Penso sempre a quella

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci ho incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci ho fatto prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 11.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai al Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

Escalation, posizione numero 8. Ciro Rigione e Antonella Rigione, faccio amore.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Bella radio,
2: le migliori.
3: Mario Forte, ma che ne sanno?

ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
4: Mi è appiccicato, non sa ma sta. Non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta, non sa posto da. Pure quando

0: Ogni volta che tu pensi, o paro mi sastrego e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando arrivo con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Sal da Vinci, Fuga d'amore.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Nancy Coppola, Commetamo e Te Voglio.

0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il 30 settembre, presso il centro fieristico di Mister Bianco, prenderà il via una nuova tappa del viaggio di H2I, En Comune, l'iniziativa itinerante promossa dall'Associazione Italiana Idrogeno e dalla Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, per approfondire la transizione energetica. Con l'avvio del nuovo anno scolastico tornano a farsi sentire i costi legati a libri, trasporti e materiale didattico, un peso importante per i bilanci delle famiglie siciliane che possono contare su alcune agevolazioni dedicate al sostegno dell'istruzione. A Pedara, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni con l'accusa di aver minacciato, violentato e rinchiuso la compagna di 35 anni. La vittima, dopo avergli chiesto di lasciare l'abitazione e di tornare nel suo comune di residenza a Gela, è riuscita a raggiungere la caserma alle prime luci del mattino per chiedere aiuto. Sempre sul fronte delle indagini per violenza, un quarantenne di Gela è stato accusato di aver bloccato la compagna chiudendola in camera dopo averla minacciata con un coltello, tentando di strangolarla e costringendola a subire rapporti sessuali dopo averle sottratto il telefono e le chiavi di casa. A Gravina di Catania, i carabinieri hanno denunciato due uomini di 59 e 33 anni per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità durante un controllo stradale. Le forze dell'ordine hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 7 persone, di età compresa tra i 19 e i 43 anni, nell'ambito di un'operazione condotta congiuntamente da carabinieri e polizia nel catanese. I provvedimenti, coordinati dalla Procura di Catania, colpiscono un gruppo riconducibile al clan di Montepò e sono legati a una serie di reati che comprendono la detenzione di armi anche da guerra, munizioni, droga e episodi di scontri armati tra gruppi contrapposti. Ancora nel territorio catanese, le autorità registrano episodi di violenza legati alla circolazione di armi, tra cui il ferimento al piede di un giovane di 24 anni, raggiunto da un colpo, mentre si trovava nella propria abitazione, e colpi di arma da fuoco esplosi contro una panineria. Restando nel catanese, ad Adrano un controllo coordinato della polizia in due ristoranti del centro ha portato alla scoperta di 7 lavoratori in nero, a sanzioni per decine di migliaia di euro e alla sospensione temporanea di entrambe le attività commerciali. Il cartellone musicale del Wave Summer Music si prepara alla conclusione con i due concerti di Gianni Morandi, atteso il 17 settembre al Teatro di Verdura di Palermo e il 19 settembre alla Villa Bellini di Catania. Una tragica fatalità si è verificata nel quartiere CEP di Palermo, dove un uomo di 31 anni, Andrea Liberto, ha perso la vita in una cantina dopo essere entrato in contatto con dell'acqua che lo ha raggiunto con una potente scarica elettrica mentre cercava una perdita. Spostandoci a Palermo, la polizia ha individuato i presunti responsabili di una violenta aggressione avvenuta nel mese di luglio nei pressi di un locale a Mondello ai danni di un 18enne, colpito in seguito a un diverbio nato per uno sguardo. Il pianista siracusano Manuel Cicero è stato selezionato tra i protagonisti di Piano City Lecce e si esibirà il 12 settembre nel capoluogo salentino, portando in scena il suo programma dal titolo Metacosmo proprio nel giorno del suo compleanno. Il vicepresidente dell'Unione Insigniti della Repubblica della Regione Sicilia, Nicola Barretta, ha partecipato in Umbria ai lavori del 10° convegno nazionale del Parlamento della Legalità, svoltosi tra Assisi e Nocera Umbra. Per lo sport, il quotidiano La Sicilia analizza le prossime mosse del presidente del Catania, Ross Pelligra, atteso al rientro dai propri impegni istituzionali e cinematografici per definire la programmazione futura del club, che potrebbe presto tornare a programmare le proprie attività nel centro sportivo di Torre del Grifo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: L'anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia, bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere un cambio di scenario, per ora temperature elevate per il periodo, ancora vicine ai 36-37 gradi sulle aree interne, ma un possibile cambio di scenario potrebbe intervenire nel corso delle prossime 24 ore, quando correnti più fresche di origine atlantica potrebbero raggiungere anche tutti i settori meridionali, favorendo un graduale indebolimento dell'anticiclone e soprattutto un addolcimento delle temperature massime finora molto elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzima a te e nessuna può sentire. Sono poche scormose sti cose tu sai.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Franco Ricciardi, Primavera.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
10: Canzoni napoletane.
11: Bella radio.
12: Le migliori.
13: Mauro Nardi, Sii tu.
14: Quando sto

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Gianni Vezzosi e Gianni Celeste. Non saprai mai.
4: Quanta neve sta facendo, tutta bianca è diventata la civiltà. E Dio, Dio che freddo si congela col respiro, che squarisca il darmi un po'. 25 di dicembre, data che mi fa morire senza te. Cambierebbe tutto questo se potessi fargli

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Carmelo Zappulla, una stanza d'albergo.
3: Adesso scusami, me ne devo andare.
4: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa.

0: Gigi D'Alessio, l'amore che non c'è.
1: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Bella Radio. Sono le 15 e 3 minuti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone continua a garantire condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla Sicilia. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere un cambio di scenario. Per ora temperature elevate per il periodo, ancora vicine ai 36-37 gradi sulle aree interne, ma un possibile cambio di scenario potrebbe intervenire nel corso delle prossime 24 ore, quando correnti più fresche di origine atlantica potrebbero raggiungere anche tutti i settori meridionali, favorendo un graduale indebolimento dell'anticiclone e soprattutto un addolcimento delle temperature massime finora molto elevate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Gianni Celeste, un'ora no.
1: Solo un'ora no, gutte non può bastare, poche carezze non mi vuoi accontentare, e poi vederti sempre andare via senza di me. Meglio morire che saperti ancora lì, vicino a quella che non lo sapevo capire, perché il tuo bene o male, tu

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454! Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho mangiato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono uscito, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

volare. O quando mi guarda rire, troppo bello so che sogno blu, tu mai potessi immaginare

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16:02. News.

0: asfalto in seguito al crollo del balcone di un'abitazione in via Raffaele Castelli, su cui si trovava affacciata. La vittima è deceduta in ospedale dopo alcune ore a causa delle ferite riportate, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono stati disposti provvedimenti precauzionali per le precarie condizioni dell'immobile. Sul fronte delle imprese, Nicola Convertino, presidente dell'associazione imprese indotto dell'ex Ilva, ha spiegato di aver fermato i licenziamenti per senso di responsabilità in risposta all'appello del governo, mentre i sindacati continuano a chiedere un piano specifico per Taranto. I mercati finanziari registrano intanto un allargamento dello spread tra BTP e Bund, che tocca quota 84 punti base, accompagnato dalla salita dei rendimenti con il decennale italiano in crescita. Venezia e Murano si preparano a ospitare la 10ª edizione della Venice Glass Week, la manifestazione dedicata all'arte vetraria in programma nel centro storico, e a Mestre, con oltre 200 appuntamenti e 140 sedi coinvolte. Per lo sport, la Procura Generale dello Sport ha respinto la richiesta di archiviazione, presentata dal capo della Procura Federale della FIGS sull'indagine legata al mancato tesseramento, e sulla vicenda il presidente della Federcalcio si è dichiarato sereno, richiamando i precedenti. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ancora una volta ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo su queste zone, con valori intorno ai 30-32 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari caldi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto resterà invariato, ancora una volta non mancheranno delle schiarite, da non escludere solo qualche nube di passaggio. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Alessandro Fiorello, tu la mia favola.
6: Just

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Clementina, ovvie.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

sei bella che sto da sposa, come sei bella papà, papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
12: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Tempo stabile e soleggiato in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ancora una volta ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo su queste zone, con valori intorno ai 30-32 gradi, ventilazione a tratti moderata, con mari caldi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto resterà invariato, ancora una volta non mancheranno delle schiarite, da non escludere solo qualche nube di passaggio. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: canzoni napoletane.
1: Salvo Veneziano, la ragazza di Secondigliano.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio a tutti. Sì, ce l'ho fatta, puntuale, presente, puntualissima, anzi sono le 17:07 minuti. Sto sembrando una matta, una pazza disperata. Fa caldo oggi, ma poco importa, l'importante è che ci siamo. Buon pomeriggio a tutti i miei belli di Bella. Mercoledì 9 settembre, sono le 17:08 minuti e noi siamo carichi più che mai. Allora, come state? Spero tutto bene, tutto per il meglio. Vi ricordo sempre i nostri contatti, così potete iniziare a scrivermi, perché come sempre io vi aspetto al 388 8292 8885. Questo è il numerino per tutti i vostri messaggi. E poi dopo andremo anche con le vostre telefonate. Lo sapete che

0: ormai è una prassi questa. 095 87 39 658, scrivetemi intanto, mandatemi il buon pomeriggio e dopo inizieremo a rispondere alle telefonate. Si inizia, ben ritrovati, cioè si sente buon pomeriggio popolo.
1: Antonio Cannata, io voglio a te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Asaia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

7:21, ancora un buon pomeriggio a tutti, come sempre 388-8292-885 e poi 095-8739-658. Se ancora non l'avete fatto, inviateci il vostro messaggio, tra un pochino inizieremo anche con le vostre telefonate, perché sapete che adesso si ritorna a chiacchierare insieme. Ieri abbiamo avuto Daisy insieme a noi, quindi non siamo riusciti a chiacchierare, ma oggi sì, quindi vi aspetto. Intanto inizio anche a leggere qualche messaggio. Ciao Mary, puoi salutare mio figlio Domenico Marino da parte del papà? Assolutamente sì. Poi saluto il mio amico Ane Domenico direttamente dal Canada, come sempre presente. Ciao Mary, bella mora. Ciao Mimmo, dopo la mettiamo. Sempre presente, non può mai mancare la nostra Stefi, che ci dà il buon pomeriggio a tutti noi, al marito Alfio, che ama tantissimo. Noi lo salutiamo. Ah, oggi pomeriggio mi era venuta in mente una canzone. Che non essendo stata qua, ovviamente non essendoci stata, non ho potuto passare. Oggi mi è venuta in mente, l'ho cantata mentre ero a casa e la volevo riascoltare. La canzone è quella di Joseph, ma insieme c'è Anthony e Marco Calone, e il brano è Voglio solo una sera. Una, basta, poi ciao ciao.

0: sono nata.
1: La voce di Joseph, Marco Galone ed Anthony, voglio solo una sera. Andiamo con le telefonate, direi di sì, perché il telefono squilla, quindi noi diciamo subito pronto. Pronto?
2: Pronto, me? Ciao, Vincenzo.
1: Ciao Vincenzino, come stai?
2: Sta bene, tu come stai? Sta prendendo la telefonata?
1: Ah, non ho capito. Sì, sono ritornata. Allora, siamo rientrati lunedì dalle ferie. Quindi ho detto che ora quest'anno le telefonate le prenderemo tutti i pomeriggi. Quindi sì, siamo ritornati a rispondere. Perlomeno io, Antonella, Milena l'ha sempre fatto. Io sono ritornata a prendere le chiamate. Così insomma si sta un po' insieme.
2: Va bene, Mary. Ti volevo fare gli auguri del compleanno perché non ti ho potuto contattare perché non ne ho numero. Hai capito?
1: Tranquillo, non ti preoccupare. Grazie per il pensiero, Vince. Grazie amore, grazie di cuore.
2: Nonna Rosa come sta?
1: Tutto bene, tutto bene, sempre bella arzilla, bella parlantina, tutto a posto.
2: Saluti Mary, grazie. Il telefono che aveva il cagnolino nuovo,
1: il gattino Ares, un gattino abbiamo.
2: Sì,
1: è un ninnilo, è un amore di gatto, un amore proprio. Dagli un bacio alla tua mamma, Vince, un bacio grande pure a te.
2: Va bene, ti saluto, Maria da Catanestesa, ciao Mary.
1: Ciao, ciao Vincenzo, ti voglio bene, un bacio, ciao. Bello il nostro Vincenzo direttamente da Palermo. Tra un pochino ritorno a rispondere perché adesso ci fermiamo ancora una volta in musica, ovvio che sì. Vi ricordo sempre lo 095 87 39 658. Io lo so che state chiamando. Facciamo una cosa, dovevo andare in musica, però veloce veloce rispondo e poi ci fermiamo. Pronto?
3: Ciao Mary.
1: Stefi. Eh no, è giusto, ti ho riconosciuto. Tutto bene Stefi?
3: Sì, tu Mary.
1: Bene, grazie. Tutto a posto.
3: Parla quello con tua mamma, stanno che fatto vedere il gattino, ma che bello!
1: Ah, l'avete visto, l'ha fatto vedere? Oh, che bello!
3: Tutto bello il gatto!
1: Grazie amore, grazie! Allora, dimmi tutto,
3: bello. Dove è il gatto?
1: A casa. No, ora è a casa, non è che tu lo possiamo tenere tutto il giorno qua, amore. No, a casa, bello, tranquillo e spensierato.
3: Bella dove hai chiamato servizio? Falla vedere a Bella, no?
1: È in giro di là. No, non la prendo però, la sta dormendo.
3: E lascia la fare.
1: Ecco, brava. Allora, mo, dimmi tutto.
3: Allora, se vuoi, nel merito grandissimo, vorrei ascoltare o la tua canzone o la canzone di Desi.
1: Va bene, adesso ti faccio ascoltare qualcosa di bello, va bene?
3: Va bene.
1: Ciao tesoro, ciao, buon pomeriggio. Va bene, ciao Ste, ciao tesoro. Ciao, ciao. Allora, facciamo una cosa, mi fermo raga, con le telefonate continuiamo tra pochissimo perché è arrivata anche la pubblicità, adesso arriva un altro di quei brani che sono sicura canteremo tutti quanti insieme. 095 87 39 658, ritorno dopo, ciao!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffreda 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Sei un artista neomelodico?
9: È uscito il tuo nuovo album?
10: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
11: Bella Radio.
9: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
7: 330 670 894.
8: Bella. 330 670 894.

0: di messaggini ci sono che devo andare a leggere. Aspetta, Sebastiano Toro glielo metto dopo. Prima devo andare a leggere tutti i messaggini che sono arrivati, perché sono veramente tantissimi, e dopo mi concentro di nuovo sulle telefonate. Allora, c'è il mio amicone Salvuccio Viscuso, sempre presente. Buon pomeriggio, principessa, saluto te, la signora Santina. Santina, ma che fine hai fatto? Giampiero, voglio il pesce, la Napoli Fish. Poi Bella Stella, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Antonio Garuba, tutta la famiglia. E mi richiede un brano a piacere. Va bene, ora te lo dedico io, ti voglio bene, un bacio, sa, ti voglio bene tantissimo. Prossima settimana esce il mio nuovo singolo, preparato. E allora, un singolo totalmente diverso. E poi ci prepariamo per la stagione invernale con tanti brani nuovi che abbiamo scritto quest'estate. Voi lo sapete, io scrivo solo d'estate, non so perché il mio cervello funziona in quel periodo per quanto riguarda le canzoni, ma abbiamo scritto dei brani con sonni meravigliosi. Buonasera, signorina Mina. Come signora? Me! Chi è che mi ha chiamato signora? Non mi chiamate mai signora, che io sono un fiorellino. Mary, mi dovete scrivere. Buonasera signora, ma chi è? Buonasera signora Milani, può mettere una lettera? Mary mi chiamo, Mary. No signora, l'ansia mi ha calato. Ciao bella TV, Mary, saluto Nico da parte di Stella con la canzone Vita Mia. Poi abbiamo Davide che saluta la moglie Giusy e la nostra Noemi scrive. E poi un messaggino vocale che andiamo subito ad ascoltare, vediamo chi è che ci parla.
1: Buonasera, Merbetta Tunatunna.
0: Francescuzzo!
1: Venerdì c'è il concerto di Rosario Miraggio.
0: Ci vai?
1: Io voglio salutare a Stefano Annino.
0: Sì.
1: Poi saluto a Napoli Fish. E la panineria Russo.
0: Ok. E
1: se mi fai ascoltare qualche canzone di Rosario Miraggio.
0: Va bene. Tra un poco.
1: Stelle.
0: Va bene, Francescuzzo. Un bacio grandissimo. Io torno dopo, adesso arriva Vezzosi. A 19, tu non sei in autostrada, si testimone sta celebrità.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quanto è bella sta famiglia mia. Insieme a voi mi sento fortunato. E ringrazio a Dio e vi prego tutti i giorni per far sta bomba. Bella sta famiglia mia.

La voce di Francesco Zerbo, bella sta famiglia mia. Salutiamo tutta la famiglia Zerbo, un bacione grande. Nel frattempo vi ricordo anche il nostro numerino 388-8292-885. E tra un po' ritorniamo anche con le telefonate. Anzi, se avete voglia potete già chiamare allo 095-8739-658. Ho alcuni messaggini vocali da leggere, ma prima avevo promesso che avrei salutato tutti coloro che in questo momento mi stanno facendo compagnia, perché siamo anche in live su TikTok, quindi salutiamo chi in questo momento è collegato. Allora, voglio salutare Rosa che ci segue da Messina, gli mando un bacione grandissimo. Ciao Rosa, un bacio grande per te. Poi abbiamo Alessio. Oh, dice Mary, sei stato al mio saggio di danza Accademia Fuego Latino. Sì, io lì ho presentato. Siamo stati a Gela, eravamo a Gela, giusto? Il Fuego Latino, Evelyn, Mirko, ragazzi, siete fantastici. Complimenti, perché siete dei ballerini straordinari. Perché la Milani fa anche questo. Un bacione grande. Poi devo salutare Debbie, un bacio piccola. Poi Stefi. Saluto anche Musica Napoli Official, che non lo sentivo da un sacco. Una bella tavola da surf, Vale, se me la regali mi fai un favore. E poi Lillo, buon pomeriggio, la mia bella Stella, un bacione grandissimo. Salvatore, un bacio da tutta Palermo. E c'è anche la mia bella Rosy, un buon pomeriggio tesoro. Io ritorno tra pochissimo da questo lato a salutarvi, perché adesso mi fermo in pausa. Però prima di andare in pubblicità, anche perché siamo in chiusura, anzi, come dico io, in conclusura della nostra prima ora insieme, prima di andare in conclusura, che tra conclusione e chiusura si fonde, nasce la conclusura, prima di andare in conclusura direi che è d'obbligo ascoltare il mio singolo. E siccome da un sacco che non ascoltiamo Solo Amore, ve lo vado a riproporre. Quindi arriva Mary Milani con Solo Amore, dedicata a tutti gli innamorati. Torno dopo, ciao!

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
11: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
10: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
11: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
12: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
13: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
2: News.

0: in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada A18M Essina Catania, in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiume Freddo e Giarre, all'altezza del chilometro 56 e 800. Un incidente mortale è avvenuto nella galleria Caltanissetta della strada statale 640, la cosiddetta strada degli scrittori, verso lo svincolo per l'autostrada A19P Alermo Catania. Nello scontro sono rimasti coinvolti una motocicletta e un mezzo pesante, e la statale è attualmente chiusa al traffico, con percorsi alternativi indicati sul posto. Il giovane investito a Marchesana lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del policlinico, mentre la persona che lo ha investito è fuori pericolo, seppur ferita. Le indagini dei carabinieri di Terme Vigliatore seguono, tra le altre piste, quella della corsa clandestina, e il sindaco Cipriano ha lanciato un appello affinché chi si trovava sul lungomare parli. A Pedara, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. La vittima, una donna di 35 anni, è riuscita a scappare all'alba quando l'uomo si è addormentato, raggiungendo la caserma dei carabinieri ancora sotto shock, per denunciare le ore di violenza subite. Ancora a Catania, i carabinieri hanno ricostruito i ruoli di 7 membri di un comando coinvolto in un agguato avvenuto il 26 agosto sotto i portici di via Leonardo Vigo, nel quartiere di Monte Po, dove il gruppo attendeva fingendo di girare un videoclip. Sempre a Catania, da lunedì 14 settembre prenderanno il via nei 4 hub di quartiere gli sportelli dei servizi sociali di prossimità, un nuovo servizio settimanale di ascolto e orientamento per i cittadini voluto dall'assessorato ai servizi sociali. Intanto, sul lungomare, un'auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro intorno alle 14.30. Almeno 2 persone, entrambe a bordo del mezzo a 2 ruote, sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto. Sempre nei pressi di via Antonio Pacinotti, un uomo di 50 anni, è stato denunciato dalle volanti della polizia dopo un controllo stradale a seguito del comportamento visibilmente nervoso del conducente. Gli agenti hanno perquisito il veicolo, trovando sotto il sedile alcuni arnesi da scasso, scoprendo inoltre che l'auto era rubata. A Palermo, dopo la pausa di agosto, sono ripartiti i lavori in una parte del cantiere nella piazza di Mondello. L'ufficio traffico e mobilità urbana del comune ha emesso un'ordinanza per introdurre modifiche alla viabilità e consentire così la prosecuzione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Sul fronte dei trasporti regionali, l'assessore Aricò ha assicurato che le corse marittime non hanno subito aumenti e non ne subiranno, confermando che da 4 anni le tariffe non sono state incrementate di un solo centesimo. La regione siciliana ha inoltre stanziato oltre 1 milione di euro per sostenere e potenziare l'attività sportiva paralimpica nell'isola, garantendo il diritto di partecipazione in condizioni di pari opportunità e uguaglianza a tutti gli atleti. A Siracusa, il campo scuola Pippo Di Natale ospiterà domenica 13 settembre la seconda prova regionale dei campionati di atletica leggera, paralimpica, valida come 6ª tappa e finale del Grand Prix. All'evento, organizzato dalla polisportiva dilettantistica A, S, P, E, T, prenderanno parte 51 atleti in rappresentanza di 8 società siciliane. Per lo sport, l'Unione Sportiva Atletico Catania è intervenuta con fermezza per smentire categoricamente le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in città riguardo a un presunto interesse del club e del presidente Gianluca Barbagallo per l'acquisizione dello storico logo del calcio Catania, che sarà oggetto di un'asta telematica il prossimo 15 ottobre. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ancora una volta ampie e schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo su queste zone, con valori intorno ai 30-32 gradi, ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto resterà invariato, ancora una volta non mancheranno delle schiarite, da non escludere solo qualche nuvola di passaggio. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
4: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica,
2: materiali

0: ideali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
0: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King. La scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
0: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.

0: Sebastiano Toro, bella! Un bacione a Sebastiano Toro. Allora, andiamo con i messaggini vocali. Ragazzi, ancora non l'avete fatto. 095 87 39 658. Ascoltiamo, quale leggiamo? Io oggi sono andata, sono fuori di cabeza. Vediamo un po' chi c'è.
1: Sita.
0: Questo è Oraziuccio.
1: Io sono il tuo ballerino personale.
0: Che bello, Orazio, sabato si è messo a ballare tutte le mie canzoni. Domenica.
1: Canzone.
0: Di chi?
1: Di Desi di Salvo.
0: Ora gliela mettiamo alla nostra
1: e
0: Desi. Va bene. Poi altro messaggino vocale, vediamo chi c'è qua.
2: Allora, bella radio. Voglio essere un ciao.
0: Quale?
2: Franco Calone, Aria Pulita.
0: Va bene, Aria Pulita. Te la faccio ascoltare tra un pochino.
2: Non era di mattina, ma notte, amore mio.
0: Ne facciamo solo una oggi, Aria Pulita.
2: Ma mamma Gaetana.
0: Ok.
2: Ma Maddalena, era Giovanni.
0: Ok.
2: E Maddalena.
0: Va bene.
2: Ma una radio per la Trenta. Ma se la radio, Gianluca, Lisa, Gide e Torino. E Gidda.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao tesoro. Mettiamo Aria Pulita, ok? Solo una. Poi c'è il mio Salvuccio che dice: mando un saluto allo zio Gaetano Milici da Carlentini, il figlio Giovanni, che non ti voglio bene. Anch'io sa tantissimo, ora tra un pochino ti dedico il mio brano. Intanto arriva Giuse Attanasio, ma un braccio a te.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

anzi vi ricordo che giorno 13 ci sarà una bellissima serata proprio insieme a Fabian, saremo a Linieri, ultimi biglietti tra l'altro, ragazzi, se ancora non l'avete presi, prendeteli e veniteci a trovare. Sono le 18.35, tra pochissimo concludiamo anche la nostra puntata, c'è la pubblicità che incombe, ma prima c'è un messaggino. Ciao, sono Maurizio, grazie alla vostra app vi ascolto da Bologna, oh, che bello, mentre guido sono un autoferrotranviere catanese Cannocca, un bacio Maurizio, numero uno Mauri, ti teniamo compagnia, sono contenta, un bacio grande a te che in questo momento sei a Bologna, facciamo Sicilia Bologna, besiti tutto per te, fammi sapere se vuoi ascoltare qualcosa in particolare che te la dedico con tutto il cuore, però prima arriva Fabiana e la sua clandestina.

0: parallele.
1: Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Valentino, non t'ha già perdere. Un bacione a Pino Valentino. Noi siamo quasi arrivati in chiusura. 095 87 39 658. Raga, se vi fa piacere chiamate, che noi vi mandiamo in diretta. Ma adesso, dopo aver ascoltato la voce di Pino Valentino, appunto, con questo bellissimo brano riproposto appunto da lui, direi che è arrivato il momento di anche Gigi Finizio. Aiuto, ho sbagliato a mettere la base. È arrivato il momento di ascoltarci la voce di Gigi Finizio, il suo Amore amaro, amore amaro.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bellissimo brano, abbiamo finito anche per oggi, la nostra puntata si conclude qui e io vi do appuntamento a domani sempre dalle ore 17 alle ore 19. A tutti quanti vi auguro un buon proseguimento di serata e mi raccomando, continuate a rimanere con noi, vi mando un bacione e vi voglio bene, a domani belli di bella, a domani, ciao.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 18 e 58 minuti.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Una bambina di 2 anni è morta in ospedale a Milano dopo essere arrivata al pronto soccorso di Rho con forti dolori addominali. Sul fronte dell'agroalimentare, il ministro Francesco Lollobrigida ha dichiarato che Plasmon e molte altre aziende stanno tornando italiane con filiere di qualità, sottolineando il ruolo fondamentale dei pediatri contro il cibo spazzatura. Nella capitale, intanto, l'ospedale Santo Spirito di Roma ha fatto sapere che Emma Bonino è stabile, ma in una situazione delicata, e che l'indomani sarà trasferita dalla terapia intensiva in una struttura privata. Barbara Berlusconi è intervenuta in merito alle dichiarazioni del boss Giovanni Brusca al processo di Firenze, definendo intollerabile che vengano utilizzate affermazioni di persone macchiate, di delitti efferati per alimentare teoremi e sospetti contro suo padre. A Lampedusa i carabinieri hanno sequestrato un'area adiacente all'hotspot, che sarebbe stata utilizzata come discarica per i rifiuti provenienti dalla struttura, a seguito di un esposto presentato nei giorni scorsi. Il Tribunale di Verona ha emesso condanne per 32 anni complessivi di carcere per la morte di Nora Ilassi, la quindicenne trovata priva di vita in un appartamento disabitato a San Bonifacio. A Napoli non ce l'ha fatta la studentessa di 24 anni, investita da un'auto pirata nei giorni scorsi. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi, mentre si aggrava la posizione del 19enne alla guida che si era dato alla fuga prima di costituirsi. Le temperature estreme e il caldo intenso hanno registrato un brusco stop con l'arrivo di temporali, vento e grandine al nord, dove si registrano la minima intorno ai 20 gradi, allerta meteo, arancione e il fiume Seveso a Milano, che ha raggiunto il livello di guardia prima dell'alba. Nel settore siderurgico, l'associazione imprese indotto dell'ex Ilva ha annunciato lo stop ai licenziamenti per senso di responsabilità, mentre i sindacati tornano a chiedere un piano specifico per Taranto. Alla Camera si è svolto il Question Time con i ministri Eugenia Roccella, Anna Maria Bernini, Marina Elvira Calderone e Gilberto Pichetto Fratin, chiamati a rispondere su vari temi, tra cui il piano antiviolenza, gli alloggi universitari del PNR e altre questioni istituzionali. A Castel d'Azzano, nel Veronese, le telecamere indossate dai carabinieri durante l'esecuzione di uno sfratto in un casolare hanno registrato la presenza di bottiglie Molotov e bombole di gas prima della tragica sparatoria con i fratelli Ramponi. Sui mercati finanziari lo spread tra BTP e bond decennali tedeschi ha chiuso la seduta a 85 punti, mentre il rendimento annuo italiano è salito al 4,29%, toccando i massimi dal novembre del 2023. In Italia si contano oltre 35 milioni di abitazioni residenziali, con una quota significativa di seconde case non utilizzate e una percentuale residuale di immobili destinati ad affitti brevi con annunci online. La Corte d'Appello Civile di Milano si è riservata di decidere sulla richiesta d'urgenza presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria per sospendere il blocco delle attività dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Per lo sport il Milan ha accolto il nuovo arrivato Hutchinson, il quale ha precisato di non dover sostituire Leao e ha confermato l'interesse del tecnico nei suoi confronti. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
10: Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
12: In collaborazione con Trebi Meteo.

Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile e soleggiato in Sicilia nelle prossime ore, infatti non mancheranno ancora una volta ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico che sarà ancora caldo ed estivo su queste zone, con valori intorno ai 30-32 gradi, ventilazione a tratti moderata con mari caldi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto resterà invariato, ancora una volta non mancheranno delle schiarite, da non escludere solo qualche nuve di passaggio. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
9: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non capisco.
1: Voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
2: E tu te l'hai portata la cartolina?
0: Ma carissimo,
2: no, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: dolore, tormento, male, pena, sopportazione, martirio. La sofferenza è vederti da lontano e capire che il mare dei tuoi occhi è una lava che ti sta bruciando l'anima.
1: Bruciando l'anima, bruciando.
0: Ma io ci sono e per te ci sarò fino alla morte. Perché dopo la morte io sarò tutti i giorni con te.
1: Tutti i giorni con te.
0: Tra i giardini infiniti a raccontarci cosa siamo stati qui e cosa diventammo qui. Tu sei la mia energia, la stessa che trovo tutte le volte, che uno sconforto affligge per ripartire e giurare di farcela ancora.
1: Di farcela ancora.
0: E se tu ti fermi, io mi disintegro. E se tu sparisci, io mi annullo.
1: Io mi annullo.
0: Io solo te, tu hai solo me. Ed è con te che io ritrovo sempre me.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 e 59 minuti.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nel quartiere catanese di Nesima, la giunta comunale ha approvato la delibera che individua nel piazzale adibito a parcheggio antistante la piscina comunale, il sito che ospiterà la tradizionale Fiera dei Morti. Ad aprire il Bellini International Context, il 15 settembre in piazza Stesicoro a Catania, sarà il progetto Animiamo, il monumento di Vincenzo Bellini, curato da Maria Grazia Beglia e realizzato in collaborazione con gli allievi della Scuola di Didattica della Musica del Conservatorio Cittadino. Restando nel catanese, un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada A18M Essina Catania, in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, all'altezza del chilometro 56 e 800. Un incidente mortale è avvenuto nella galleria Caltanissetta della strada statale 640, la cosiddetta Strada degli Scrittori, verso lo svincolo per l'autostrada. A19P Alermo Catania. Nello scontro sono rimasti coinvolti una motocicletta e un mezzo pesante e la statale è attualmente chiusa al traffico, con percorsi alternativi indicati sul posto. Il giovane investito a Marchesana lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione del policlinico, mentre la persona che lo ha investito è fuori pericolo, seppur ferita. Le indagini dei carabinieri di Terme Vigliatore seguono, tra le altre piste, quella della corsa clandestina, e il sindaco Cipriano ha lanciato un appello affinché chi si trovava sul lungomare parli. A Pedara, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. La vittima, una donna di 35 anni, è riuscita a scappare all'alba quando l'uomo si è addormentato, raggiungendo la caserma dei carabinieri ancora sotto shock per denunciare le ore di violenza subite. Ancora a Catania, i carabinieri hanno ricostruito i ruoli di 7 membri di un comando coinvolto in un agguato avvenuto il 26 agosto sotto i portici di via Leonardo Vigo nel quartiere di Monte Po, dove il gruppo attendeva fingendo di girare un videoclip. Sempre a Catania, da lunedì 14 settembre prenderanno il via nei 4 hub di quartiere gli sportelli dei servizi sociali di prossimità, un nuovo servizio settimanale di ascolto e orientamento per i cittadini voluto dall'assessorato ai servizi sociali. Intanto, sul lungomare, un'auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro intorno alle 14.30. Almeno 2 persone, entrambe a bordo del mezzo a 2 ruote, sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto. Sempre nei pressi di via Antonio Pacinotti, un uomo di 50 anni, è stato denunciato dalle volanti della polizia dopo un controllo stradale a seguito del comportamento visibilmente nervoso del conducente. Gli agenti hanno perquisito il veicolo, trovando sotto il sedile alcuni arnesi da scasso, scoprendo inoltre che l'auto era rubata. A Palermo, dopo la pausa di agosto, sono ripartiti i lavori in una parte del cantiere nella piazza di Mondello. L'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana del Comune ha emesso un'ordinanza per introdurre modifiche alla viabilità e consentire così la prosecuzione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Sul fronte dei trasporti regionali, l'assessore Aricò ha assicurato che le corse marittime non hanno subito aumenti e non ne subiranno, confermando che da 4 anni le tariffe non sono state incrementate di un solo centesimo. La regione siciliana ha inoltre stanziato oltre 1 milione di euro per sostenere e potenziare l'attività sportiva paralimpica nell'isola, garantendo il diritto di partecipazione in condizioni di pari opportunità e uguaglianza a tutti gli atleti. A Siracusa, il campo scuola Pippo Di Natale ospiterà domenica 13 settembre la seconda prova regionale dei campionati di atletica leggera, paralimpica, valida come sesta tappa e finale del Grand Prix. All'evento, organizzato dalla polisportiva dilettantistica A, S, P, E, T, prenderanno parte 51 atleti in rappresentanza di 8 società siciliane. Per lo sport, l'Unione Sportiva Atletico Catania è intervenuta con fermezza per smentire categoricamente le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in città riguardo a un presunto interesse del club e del presidente Gianluca Barbagallo per l'acquisizione dello storico logo del calcio Catania, che sarà oggetto di un'asta telematica il prossimo 15 ottobre. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cose

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama.

0: bella radio.
1: Fabrizio Ferri, tutte sere.
2: Sulla me-

0: sbagliato studiando. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella

0: Franco Moreno, st'amore grosso assaje.
1: Voglio sapere come sta sulla cussi, linda un abbraccio di noi, sempre più forte tutte e due. E c'è del coraggio, guarda, una vibrazione di libertà, sei innamorata pure là. E com'è bella te vedere, linda chi stai che pazze me, quando sapore non respira, può accarezza bocca mia, sapete.

amorosa assai, esagerata assai, e come rantagni cioccolati, che fa sempre tutto ogni giornata, ci fa sentire tutto piacere.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà, e se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai, perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno, se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Hai ragione pure.

0: Mario Forte. Sarà lui, sarà lei.
1: Il tuo mondo è tutto rosa, mentre vega solo blu. Tu fa felice a me e io stesso voglio a te.

Sarò primo appuntamento, insieme a vita per me e per te. Un traguardo più importante, quando ci fanno avere la voce, perché lacrime sono soltanto la felicità. Tu sei

0: bella radio.
1: Summertime. Emiliana Cantone, Te penso ancora.
2: Ma che scena, nata lacrima, carezza, faccia mia stasera.

0: canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
2: Sono

0: Rosario Miraggio. Non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contente, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: Andrea Sannino. Amore.
1: Tu, se tu hai ragione che mi fa campare, se tu hai coraggio che mi fa sbagliare.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella

0: bella radio.
1: Carmelo Zappulla. Si può morire per amore.

0: Gigi D'Alessio. Ti ha detto mai?
1: Io sono l'uomo della donna che tu vedi e senti già da qualche mese. Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere.

canzoni napoletane. Gianni Fiorellino, appena fa 18 anni,

0: canzoni napoletane. Alessio, sono ancora innamorato di te.
1: Su quasi due ma che ci faccio in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

piensa amore. Amore mio non poteva fa. Si dice viene dove vengo a pigliare. Voglio girare e andare con te. È bello quando dormo in sta città. Non è mai tardi se sto insieme a te. Mi scordi il lato si da stringi a me. Porto i vasi che non mi vorrà. Come fa fritta, non ti faccio

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Alessandro Fiorello, namurate con manuie.

0: Rocco Hunt, l'urdemovase.
1: Se così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Ci credo sempre che po' tempi migliore, ma so solamente brava a fa' persina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Per te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardava a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché era già.

0: Gianni Celeste, Volessi a te.
1: Sto guardando ancora questa nostra foto, fatta neanche un anno fa. È sbiadita come questo nostro amore, che è rimasto fermo là.

0: canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Tommy Riccio, ma come si agguerra?
1: Si beve

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere per sciavere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

0: Bella Radio.
1: È l'una in punto.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Maria Nazionale. Scordami.
1: Scordami. Non mi chiedere dove stai casa. Non mi chiedere la tua casa. Fammi andare via.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie o marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi città con te. E che vuole chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nato come a te sicuramente io.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Nando Mariano, per tutta la vita.
4: Sembra che tu odio non sta, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sa ragione per campare, se la rigaccia ne c'è.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
3: Soltanto la fotografia.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

0: Natale Galletta, io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego non riattaccare. Aspetta, t'ha già parlato.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: da anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno e quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascere con io l'emozione. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: pronto, casa Catalano?
1: Sono Guidonini Sposi.
2: Carmelo Zappulla. Pronto, Lucia.
0: Chiamma.

così, amor mio. Sei proprio tu. Ma sta tremando la voce e sto chiacchierando. Sentendo la voce troppo forte.